0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
3: Ogni lunedì alle 21:30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.
1: I just got here and I think I'm losing signal already. Hello? Can you hear me now? Sorry.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Che tu vedessi me.
1: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Natale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
3: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la nascita di Gesù.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: profondo è più naturale.
1: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Previsioni meteorologiche, 31 luglio 2026. Caldo intenso con cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Massime in ulteriore lieve aumento fino a 37 Dingasru, 38 Grasnu. Non escluse locali punte superiori. Venti deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Il club della doppietta Cani Esterni Italia organizza con il patrocinio del comune di Cortona la prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana, dal 31 luglio al 2 agosto a Tavernelle di Cortona. Il 31 luglio mostra fotografica, mostra attrezzatura agricola. Il 31 luglio alle 18.30 Dancing Forever. Alle 21 Luca Conti, serata danzante. Il 1 agosto alle 9 e alle 15 il primo trofeo Città di Cortona con carabina calibro 22. Alle 9.30 e alle 16 dimostrazione cerca con cani da tartufo. Alle ore 11 di 1 agosto Santa Messa in ricordo di Don Ferruccio Lucarini, l'ultimo prete contadino, chiesa di Sant'Eusebio, Tavernelle di Cortona. Alle 17, 30 anni di caccia, gestione piccole, selvaggina, stanziale e cinghiale. Sempre il 1 agosto alle 18.15 gara il primo trofeo Agility Dog, città di Cortona. Alle 21 DJ Faber Musica, anni 70 e 80. Il 1 e 2 agosto gare il primo trofeo cinofilo su cinghiale e lepre, Val di Chiana, Cortona. Il 2 agosto alle 6 gara cinofila, prima grande gala Val di Chiana. Alle 8.30 gara primo trofeo pesca sportiva Val di

0: danzante. Il primo e il 2 agosto parteciperà Carlotta Manzotti, prima festa amanti del bosco e delle tradizioni in Valdichiana, a Tavarnelle di Cortona dal 31 luglio al 2 agosto.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Lunedì, lodi mattutine.

chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene.
1: E ci custodisca nella tua amicizia.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: il club della doppietta Cani Esterni Italia organizza con il patrocinio del comune di Cortona la prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana, dal 31 luglio al 2 agosto a Tavarnelle di Cortona. Il 31 luglio mostra fotografica, mostra attrezzatura agricola. Il 31 luglio alle 18.30 Dancing Forever. Alle 21 Luca Conti, serata danzante. Il 1 agosto alle 9 e alle 15 il primo trofeo Città di Cortona con carabina calibro 22. Alle 9.30 e alle 16 dimostrazione cerca con cani da tartufo. Alle ore 11 di 1 agosto Santa Messa in ricordo di Don Ferruccio Lucarini, l'ultimo prete contadino, chiesa di Sant'Eusebio, Tavarnelle di Cortona. Alle 17, 30 anni di caccia, gestione piccole, selvaggina, stanziale e cinghiale. Sempre il 1 agosto alle 18.15 gara il primo trofeo Agility Dog Città di Cortona. Alle 21 DJ Faber Musica anni 70 e 80. Il 1 e il 2 agosto gare il primo trofeo cinofilo su cinghiale e lepre Val di Chiana Cortona. Il 2 agosto alle 6 gara cinofila, prima grande gara Val di Chiana. Alle 8.30 gara primo trofeo pesca sportiva Val di Chiana Cortona. Alle 18 esibizione della compagnia Cilindro, animazione folcloristica, canti, balli, tradizione della Val di Chiana. Alle 21 orchestra Etrusco, sound, serata danzante. Il 1 e il 2 agosto parteciperà Carlotta Manzotti. Prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana a Tavarnelle di Cortona dal 31 luglio al 2 agosto. Let's go!
1: Previsioni meteorologiche 3. Agosto 2026. Sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento. Pomeriggio con modesta instabilità sui rilievi e zone interne associata a locali e brevi acquazzoni o temporali in rapido miglioramento serale. Venti deboli variabili, massime stazionarie e molto sopra le medie. Affidabilità alta.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Previsioni meteorologiche 3. Agosto 2026. Sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento, pomeriggio con modesta instabilità sui rilievi e zone interne associata a locali e brevi acquazzoni o temporali in rapido miglioramento serale. Venti deboli variabili, massime stazionarie e molto sopra le medie. Affidabilità alta.
1: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Previsioni meteorologiche 3. Agosto 2026. Sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento. Pomeriggio con modesta instabilità sui rilievi e zone interne associata a locali e brevi acquazzoni o temporali in rapido miglioramento serale. Venti deboli variabili, massime stazionarie e molto sopra le medie. Affidabilità alta.
1: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche 3. Agosto 2026. Sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento, pomeriggio con modesta instabilità sui rilievi e zone interne associata a locali e brevi acquazzoni o temporali in rapido miglioramento serale. Venti deboli variabili, massime stazionarie e molto sopra le medie. Affidabilità alta.
1: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco incontri in blu della settimana.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.

2017 arriva anche uno dei brani simbolo della nuova ondata di pausa europea. Be Mine degli Offenbach diventa rapidamente un tormentone radiofonico grazie al suo mix tra elettronica moderna e un'impostazione melodica estremamente accattivante. Il pezzo nasce in Francia, ma si diffonde velocemente in tutta Europa, soprattutto grazie alle radio e ai DJ set estivi. La sua forza sta nel contrasto tra un groove elegante e una voce quasi vintage che crea un effetto immediatamente riconoscibile. Il brano segna anche l'ingresso definitivo della Deep House nel mondo dei tormentoni estivi mainstream, diventando uno dei pezzi più programmati dell'anno nelle spiagge e anche nei locali.

puntata di musica fa buon sangue Summer Edition termina qui. E se state cercando il prossimo brano su Spotify, allora abbiamo fatto centro. Oggi abbiamo attraversato 20 anni di estati, dalle spiagge dei primi anni 2000 fino ai social e ai tormentoni di oggi. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per essere stati con noi qui su Radio Fa Buon Sangue. Mi raccomando, ci sentiamo alla prossima puntata con altre canzoni che vi entreranno in testa senza chiedere permesso. E ricordate, l'estate non ha mai una colonna sonora sola, né almeno 10 alla volta. E ora linea, microfono a DJ Cibo.

0: Rock Viaggio nel Tempo, grazie ad Andrea Collalto per averci fatto ballare con i 10 tormentoni del passato di Musica Fa Buon Sangue. Diciamolo dai, alcune canzoni ce le ricordiamo parola per parola, altre ci ricordano pure i capelli che avevamo all'epoca. E a proposito di Radio Fa Buon Sangue, c'è una notizia che vale la pena raccontare. Nel 2025 in Italia sono state raccolte oltre 900 tonnellate di plasma, ben 900, un risultato davvero importante e possibile grazie a migliaia di donatori, ai centri trasfusionali e alle associazioni e a tutti quelli che ogni giorno fanno squadra, diciamolo anche a noi, ma c'è ancora un però. Eh sì, siamo intorno al 60% dell'autosufficienza nazionale, amici. Tradotto, il plasma serve ancora e come? Perché da quel gesto di pochi minuti nascono farmaci salvavita come immunoglobuline, albumina e fattori della coagulazione, fondamentali per tantissime persone e anche per chi convive con malattie rare. Pensate amici che quasi l'80% del plasma raccolto viene trasformato proprio in questi medicinali. Insomma, quando si dice che donare può fare la differenza, e noi lo diciamo da anni, non è uno slogan, è una realtà. E allora il messaggio è semplice: se avete i requisiti, informatevi e valutate la possibilità di donare. Magari coinvolgete anche un amico, un fratello, una sorella, chiunque, perché fare del bene è una delle poche cose davvero contagiose. Noi continuiamo a fare quello che ci riesce meglio, tenervi compagnia con la musica. Restate con noi perché su Radio Fa Buon Sangue le emozioni sono sempre in diretta. Musica!
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue, siamo i Pampers e vi invitiamo a donare il sangue perché è una cosa molto importante e abbiamo bisogno di una mano. Alzi il braccio, dacci il braccio. L'altro? Guarda, ci sono delle note incise, che canzone è?
2: Sono impreparato e...
1: Donate tutti il sangue.
2: Donate il sangue.
1: Siamo fatti così.
2: Siamo fatti così, Cristina da me. No, no.

0: continuiamo la nostra chiacchierata con il presidente dell'Avis Cerchio in provincia dell'Aquila, Francesco Pietro Iusti. Stavamo ridendo e scherzando, ma a noi ci piace così. Poi parlare di Avis è parlare di gioia, di vita, come la donazione, insomma, perché non riderci sopra, anche perché deve essere comunque una festa, no Francesco?
1: Certo che deve essere una festa, perché si festeggia chi, ecco, come hai detto all'inizio, con un gesto molto semplice, perché di fatto è un gesto molto semplice, aiuta
0: allora,
1: gente che...
0: È giusta che c'ha bisogno. Io mi sono segnato dei numeri, no? Poi dimmi se sbaglio. 111 donatori attivi, 413 iscritti nella storia dell'associazione.
1: Esatto.
0: Quando
1: esatto,
0: leggi, sì. E poi abbiamo detto come prima, 4.600 donazioni in 40 anni con un aiuto di circa 14.000 persone aiutate. Quando leggi esatto. questi numeri, cosa provi? Scusami, da presidente, no?
1: Ma guarda, i numeri che mi fanno impressione, soprattutto il fatto che poi guardando un pochettino su internet, il fatto di una donazione, quante persone riesce ad aiutare, una donazione che aiuta tre persone in media, vedere 14.000 persone aiutate
0: è un
1: bel numero. Poi guarda, una delle cose che mi invoglia a continuare a portare avanti quest'Avis finché non arriverà qualcuno un po' più giovane, quando sono stato per caso in un reparto di ematologia, vedere persone che non sapevano chi ero e dicevano, ringraziavano i donatori,
0: certo.
1: perché loro erano legati veramente a quella sacca di sangue che gli dava una speranza di vita proprio.
0: Certo, certo. Ascolta, tu hai da tanto che fai il presidente?
1: E sono praticamente 8 anni che faccio il presidente, però diciamo che sto nel direttivo da oltre 20.
0: Ah, scusa, ma fare il presidente, ma chi te l'ha fatto fare?
1: Questa è una domanda bella, perché me la faccio molto spesso. Ti impegna tantissimo.
0: Per quello te lo domando.
1: Come scusa?
0: Per quello te lo domando a te.
1: Ti impegna tantissimo, a volte realmente non ce la fai perché devi mettere tra le cose familiari e il lavoro,
0: certo.
1: Diventa proprio faticoso farle.
0: Tu quanti
1: però,
0: anni hai?
1: Ti dico. Io? 62.
0: Ah, insomma sei ancora in bella forma.
1: Sono avanti con l'età. Grazie per il complimento.
0: Ma insomma, dai, siamo lì, siamo quasi vicini, insomma, di casa. Ecco.
1: Però dicevo, quando quello che hai organizzato, dove ci hai speso energie, vedi che esce bene, alla fine dimentichi tutto e fai avanti per la prossima.
0: Ma sì, ma è così, dai, insomma, è sempre stato così. Così sarà sempre così. Allora adesso noi ci fermiamo ancora una volta, arriviamo all'ultima parte della nostra chiacchierata, tra poco parleremo anche un po' di futuro dell'Avis Cerchio e anche un messaggio che magari vuoi lasciare ai giovani, visto che insomma noi cerchiamo anche questi. Restate con noi e andiamo con la musica.
2: Chiara Galeazzo, Riso fa buon sangue e diventa donatore. Ciao a tutti.

0: mia radio fa buon sangue, Summer Edition, insieme con il presidente di Avis Comunale Cerchio, Francesco Pietro Iusti. Stiamo festeggiando i 40 anni di questa incredibile associazione in provincia dell'Aquila. Francesco, qual è il sogno che vorresti realizzare nei prossimi anni per Avis?
1: Vedere un Avis Comunale di Cerchio che abbassa notevolmente l'età media dell'associazione.
0: Allora, come si può fare?
1: Noi ci stiamo provando, cercare di coinvolgere i giovani, però diciamo che non sono tanto ricettivi.
0: Posso dirti un mio pensiero, nel senso, potremmo aprire una parentesi grande, quadra. Questa radio è dal 2019 che intervista il presidente, se ne parla forse un po' troppo, sì, dei giovani, magari si vengono coinvolti in maniera anche un po' particolare. Mi fermo qui.
1: Io, guarda, dico io, ma a volte mi è come se rappresentassi anche gli altri presidenti, perché certo, tanto quando poi ne parliamo alla fine vediamo che sono tutte le stesse, dicono sempre le stesse cose. Il fatto di, ho cercato, cerchiamo di coinvolgere i giovani anche per fare delle cose che sono un po' più giovani, perché fatte da organizzate da me che ho 62 anni, probabilmente non sono molto attuali le cose.
0: Esatto.
1: E avere dei giovani che magari ti suggeriscono che cosa fare per attirare i coetanei.
0: I suggerimenti vengono sentiti, ma questo, insomma, ti ripeto, sarebbe un discorso troppo lungo e non ne abbiamo
1: certo
0: anche il tempo di
1: certo
0: parlarne. A me piace che tu lasci un messaggio rivolto ai giovani, soprattutto a quelli di Cerchio.
1: Ah, niente, voglio dire che i giovani, come in tutte le cose, sono il nostro futuro, e anche in questo piccolo ritaglio che sarebbe l'associazione dell'Avis di Cerchio, senza i giovani la cosa è destinata a finire, e sarebbe veramente un peccato. Sarebbe un peccato perché questa associazione e le associazioni simili alla nostra aiutano realmente le persone nel cercare di guarire.
0: Insieme con Radio Favonsangue, con l'Avis di Cerchio, cerchiamo di non far finire questa bellissima storia dei 40 anni di Avis di Comunale di Cerchio.
1: Certo, ci proviamo in tutti i modi.
0: È importante, e proprio per questo noi faremo ascoltare tra un po' una canzone che Avis Cerchio ha creato insieme alle scuole elementari.
1: Ecco, questa qua è stata creata dalla scuola elementare di Cerchio con la collaborazione della preside, le maestre, e in particolare questa qua l'ha lavorata la maestra, dico il nome, la
0: certo,
1: maestra Domiziana, la maestra Domiziana, con i ragazzi della quarta L. Ve la invio, certo, e
0: noi adesso l'ascoltiamo. Noi l'ascoltiamo tra breve, appena ti saluto.
1: Certo.
0: Hanno rifatto una canzone e noi la andiamo a sentire, va bene?
1: Ok, ci vediamo alla prossima, magari.
0: Alla prossima.
1: Ai 50 anni, dai.
0: Ai 50 anni, certo, certo. Godetevi l'estate, ma ricordate sempre che la solidarietà non va mai in vacanza. Adesso ascoltiamo questa bellissima canzone della scuola di Cerchio. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Francesco Pietro Iusti, presidente dell'Avis Comunale di Cerchio. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto.
1: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21.30 su Radio Incontri in Blu.
2: In Blu 2000, news.
3: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Tragico incidente sulla statale 79 Ternana Colli sul Velino in provincia di Rieti al confine con l'Umbria. Sono stati coinvolti nello schianto un pullman, un camper e tre auto. Sei morti e decine di feriti, alcuni molto gravi. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. Sei dei feriti sono in codice rosso e altri due sono in condizioni critiche. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. E gli investigatori stanno cercando di comprendere cosa ha provocato il drammatico incidente aereo avvenuto in Perù, dove un aereo, un Cessna, è precipitato. Morte 13 persone, tra cui 7 italiani, due coppie con i figli partite da Monza e da Seregno. Stati Uniti, Iran. Il presidente americano Trump ha dichiarato di aver sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo mediatori, più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che c'è un accordo da definire. Ma Teheran risponde, a proposito dei negoziati su Hormuz, al momento non sono in corso. Un'altra notte di raid su Gaza da parte dell'esercito israeliano, sono 13 le persone che risultano uccise. Oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, che si è spento venerdì scorso a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Circa 1500 pompieri sono ancora impegnati per contenere l'incendio del dipartimento di Var nella regione di Provence-Alpes-Côte d'Azur nel sud della Francia. Una corsa contro il tempo per contenere al massimo la ripresa delle fiamme in una delle zone più belle e turistiche del paese, dove a questo pomeriggio sono previste condizioni meteo molto sfavorevoli e con una nuova ondata di caldo torrido e il rafforzamento del vento. Infine un'altra notizia, un trentenne

0: romeno è stato ammazzato a coltellate nella notte a Vescovato in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica dell'accaduto. I carabinieri, titolari delle indagini, mantengono al momento il riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche 3. Agosto 2026. Sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento. Pomeriggio con modesta instabilità sui rilievi e zone interne associata a locali e brevi acquazzoni o temporali in rapido miglioramento serale. Venti deboli variabili, massime stazionarie e molto sopra le medie. Affidabilità alta.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Teheran smentisce Trump, al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Lo dichiara il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, smentendo quanto affermato dal presidente americano, che aveva affermato di aver sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di una conversazione avuto con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar ed Iran. Nuovi attacchi israeliani su Gaza hanno colpito diversi edifici residenziali, provocando la morte di almeno 13 persone in 24 ore, lo riferisce le autorità del posto, nonostante Hamas avesse dichiarato di aver accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti. Restano nelle strade dell'exclave spagnola in Marocco 3-5.000 persone. Il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone e fuori sono altre 1.000 persone accampate. Tragico incidente sulla stradale Ternana a Colli sul Velino in provincia di Rieti al confine con l'Umbria, coinvolti nello schianto un pullman, un camper, un'auto, 6 morti e decine i feriti. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca dei dispersi delle macerie dell'edificio del rione Pistolina di Messina, crollato il 30 luglio scorso. Si cercano ancora una donna e 2 uomini. Al lavoro oltre 70 vigili del fuoco, questa mattina interrogatori dei 3 imprenditori indagati dalla procura per il crollo appunto della palazzina. Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aero Diana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Gli italiani sono 2 coppie con i figli partite da Monza e Seregno. La morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenta almeno per un'altra settimana. Oggi tutte le città da bollino rosso, tranne Messina e Reggio Calabria, 27 città monitorate, allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Si svolgeranno oggi alle 15 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Don Antonio Mazzi, che si è spento a 96 anni venerdì scorso. Migliaia previste le persone presenti. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche 3 agosto 2026.

0: Sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento, pomeriggio con modesta instabilità sui rilievi e zone interne associata a locali e brevi acquazzoni o temporali in rapido miglioramento serale. Venti deboli variabili, massime stazionarie e molto sopra le medie. Affidabilità alta.
1: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
3: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi al microfono per la nuova puntata della Fontana del Villaggio. Nuovi laureati in carcere grazie ai corsi dell'Università Cattolica di Lublino. L'Ateneo polacco ha attivato da diversi anni un itinerario di studi accademici unico in Europa, svolto a tempo pieno, in presenza 5 giorni alla settimana presso l'istituto penitenziario. I detenuti sono studenti a pieno titolo e lo scorso giugno altri 7 di loro hanno completato il ciclo all'interno del carcere della città polacca, un posto dove è possibile studiare senza nessuno che chieda conto del passato, del male commesso che ha portato la persona in carcere, un posto dove ciò che conta è la volontà di cambiare. Questo è lo spirito che ha animato l'Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino nell'offrire ai detenuti del carcere cittadino la possibilità di arrivare a conseguire una laurea, un'opportunità che suscita molta gratitudine da parte dei detenuti che vi hanno avuto accesso. Usare il tempo della detenzione per formarsi, progredire culturalmente, e per 7 di loro il mese di giugno è stato importante. E infatti c'è stato il giorno della discussione delle tesi di laurea triennale, durata quasi 2 ore. Le domande non sono state facili, l'esame ha suscitato forti emozioni. Provo orgoglio, è stato uno stress enorme, ma anche una grande gioia. Mi commuove il fatto di fare qualcosa di utile nella mia vita. La mia condanna è tale che avrò ancora il tempo di conseguire la laurea magistrale mentre sono in carcere, ha affermato uno dei detenuti subito dopo essere uscito dall'aula. Ognuno di loro ha una storia di vita diversa, una condanna diversa. Tutti hanno ottenuto un ottimo risultato all'esame di diploma e una media elevata nel corso di laurea in scienze della famiglia. È una gioia enorme vedere gli effetti concreti del nostro lavoro. È il bilancio non solo di un intero anno di studio, ma in realtà di 3 anni. Speriamo che queste persone intraprendano il secondo ciclo di studi. Questo ha auspicato Don Mirostaf, rettore dell'Ateneo, intitolato a Giovanni Paolo II e relatore delle tesi di laurea triennali. Per il sacerdote polacco gli studi sono un solido metodo di rieducazione. Creiamo le condizioni per studiare, coinvolgiamo il personale accademico e di altri ambienti e finora abbiamo offerto a queste persone una possibilità, ponendo però anche delle condizioni. Sappiamo che l'80% di loro non torna sulla strada del crimine, ma in questo processo sono importanti anche la famiglia, l'ambiente in cui il detenuto si inserirà dopo aver scontato la pena. L'Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino ha avviato nel 2013 il modello di formazione dei detenuti a livello universitario. Attualmente comprende corsi di laurea triennale e corsi magistrali di completamento. Finora sono laureate 63 persone. Al corso partecipano persone provenienti da tutta la Polonia e dall'anno scorso anche donne.

0: Ed eccoci alla parola della settimana di Jacopo Maccioni.
1: La parola di questa settimana nasce da riflessioni fatte nel corso di una ricerca a seguito di una storia incontrata tempo fa, addirittura a Napoli. Una mattina, durante una colazione in albergo, conosco due docenti di storia medievale di Roma. A seguito dei convenevoli, saputa la mia provenienza, una delle due docenti sostiene che una sua alunna ha svolto una tesi di laurea su un fatto accaduto proprio nel paese di Lucignano, nella nostra Val di Chiana, nella metà del XV secolo. Una storia a me sconosciuta e penso sconosciuta anche a molti. Un episodio tragico dove due persone, per un gesto compiuto dopo processo, viene comminata loro la pena capitale, eseguita, è proprio il caso di dirlo, a furor di popolo. Episodio in quel periodo che ho verificato essere replicato in diverse località d'Italia. La massima rappresentazione del cristianesimo messa in essere come parodia da appartenenti ad altra religione. Non svelo altro. Se la storia riuscirà a trasformarsi in racconto, la leggerete, altrimenti pazienza. Partiamo allora da una parola, anche se questa non è quella scelta per questa settimana. Partiamo da dolore, perché potremmo definire dolore la parola madre della nostra riflessione linguistica. Dolore deriva dal latino dolor e indica ogni sensazione spiacevole, sia fisica, sia affettiva, sia morale. Ha un significato molto vasto, quotidiano, umano. Abbiamo sinonimi di dolore per ogni sfumatura: sofferenza, afflizione, tormento, angoscia, strazio, pena e persino martirio. Il dolore è l'esperienza. È il bambino che cade, è l'amante che perde, è l'uomo che invecchia. Il dolore può essere lenito, condiviso, narrato e a un grado. Quanto da 1 a 10 chiedono adesso i medici del pronto soccorso per rendersi conto del nostro livello di dolore che ci affligge. Il supplizio, invece, è un'altra cosa. Ed è questa la nostra parola della settimana: supplizio. Anche supplizio arriva a noi dal latino supplicium e significa pena, castigo, esecuzione. Ma mentre il dolore può essere sopportato, e questo lo dobbiamo sottolineare, il supplizio è il punto di non ritorno. È il dolore portato all'estremo, dove non c'è più dopo. È il tormento che diventa strazio è lo strazio che diventa martirio. Se il dolore è un fiume, il supplizio è la cascata. Se il dolore chiede pietà, il supplizio chiede senso. È su questa soglia che potremmo far entrare adesso nella nostra riflessione un grande pensatore, Søren Kierkegaard. In La malattia mortale egli non parla di dolore in generale, parla di disperazione, la forma più alta del supplizio interiore. La disperazione, dice Kierkegaard, pone l'uomo dinanzi a Dio. Perché? Perché nel dolore ordinario l'uomo può ancora illudersi di bastare a se stesso. Nel supplizio no. L'io si spezza e tocca il proprio limite ontologico. Non può autofondarsi. Kierkegaard distingue così. L'angoscia ci rivela la libertà. La disperazione ci rivela il bisogno di Dio. Il supplizio è la forma esistenziale di questa rivelazione. Il cristianesimo dà a questa struttura un volto, Cristo. E per Kierkegaard Cristo è il paradosso assoluto, l'eterno che entra nel tempo e assume su di sé il supplizio umano. La croce non è un dolore qualsiasi, è supplicium nel senso romano, cioè esecuzione pubblica, ignominia, fine. E qui avviene lo scandalo di cui parla Kierkegaard. Dio non resta trascendente al dolore, lo abita. Dio è amore, non puoi nemmeno lontanamente immaginare quanto soffre, perché sa quanto è difficile e doloroso per te. Sono le sue parole. Quindi la scala adesso si ricompone. Dolore, tormento, strazio, supplizio, croce di Cristo. Il dolore è la condizione umana. Il supplizio è il suo punto critico. La croce è la risposta. Dio che entra nel punto critico dell'uomo e lo trasfigura. Da quel momento nessun supplizio umano è più solitudine assoluta. È diventato luogo teologico. In conclusione, se il dolore ci rende uomini, il supplizio ci rende limite. E nel limite, secondo Kierkegaard, l'uomo incontra Dio. Non perché Dio voglia il dolore, ma perché ha scelto di soffrire con l'uomo fino in fondo.
0: Termina, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 12:06 e 18:15 c'è il nostro programma dopo i notiziari, ma seguiteci anche se siete in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. Trovate i nostri programmi nel podcast a radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Salida del vuelo con destino a la

0: Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana, in redazione Maddalena Bejan. Lunedì 6 agosto. L'ospedale di Cortona lancia una raccolta firme per la sicurezza e il riuso pubblico. Basta inizia e incertezza. I cittadini del comune di Cortona vogliono dire la propria della destinazione dell'ex ospedale Santa Maria della Misericordia, situato nel centro storico della città, fondato dalla nostra patrona Santa Margherita nel 1286. Si è costituito a tale scopo il Comitato Spontaneo dei Cittadini per il recupero dell'ex ospedale di Cortona, con portavoce il dottor Emanuele Racchini, ex sindaco di Cortona, medico in pensione cortonese DOC, che con la sua esperienza e le sue conoscenze sarà di valido supporto e stimolo alle azioni che il comitato andrà a realizzare in futuro. Il primo atto formale è l'avvio di una raccolta firme civica aperta a tutti i residenti. Due le motivazioni fondamentali che muovono questa mobilitazione: sicurezza e tutela del centro storico. Il prolungato stato di abbandono dell'immobile sta creando crescenti preoccupazioni per la stabilità e la manutenzione della struttura. Vi è un rischio concreto di degrado e cedimenti che potrebbero provocare danni da infiltrazioni o problemi statici agli edifici e alle abitazioni adiacenti. Visione e opportunità per i giovani: l'ex ospedale non può essere destinato all'oblio. Il fronte comune chiede all'avvio immediato di uno studio di fattibilità per il riuso a fini pubblici dell'edificio, trasformandolo in un polo capace di unire la rivalutazione storica del territorio con nuove opportunità di crescita. Servizi e cultura, soprattutto per le giovani generazioni. L'unione fa la forza e la sicurezza dei cittadini non ha colore politico, spiegano i promotori. Chiediamo alle istituzioni provinciali e comunali un segnale di responsabilità. Si attivi subito un monitoraggio tecnico sulla struttura e si apra un tavolo di confronto pubblico sul suo futuro. Cortona non può più permettersi di aspettare. Per i promotori, infatti, la destinazione della struttura del vecchio ospedale deve essere valutata come grande opportunità di crescita sociale, economica e culturale per il nostro comune e non come un problema la cui soluzione viene continuamente rimandata. La campagna di raccolta firme prenderà il via nei prossimi giorni con banchetti dedicati nel centro storico e nelle frazioni. Francesco il Lupo. All'eremo delle celle di Cortona è stata inaugurata la scultura dell'artista Ugo Riva dal titolo San Francesco il Lupo. Si tratta della seconda tappa del progetto nazionale Sculture Nuovi Segni, dedicato agli 800 anni dalla morte di Santo di Assisi, un'opera che entra a far parte di un itinerario artistico permanente destinato a unire 10 città italiane nel segno di San Francesco. Ascoltiamo il servizio e le interviste.
1: Delle celle di Cortona è stata inaugurata la scultura dell'artista Ugo Riva dal titolo San Francesco e il Lupo. Si tratta della seconda tappa del progetto nazionale Sculture Nuovi Segni, dedicato agli 800 anni dalla morte del santo. Un'opera che entra a far parte di un itinerario artistico permanente destinato ad unire 10 città italiane nel segno di San Francesco.
2: Ma nella giornata del perdono andare a inaugurare una delle 10 statue che sono state messe a disposizione dal Comitato Nazionale per gli 800 anni da morte di San Francesco è un grande orgoglio. Cortona è una città francescana da sempre e oggi, qualora ce ne fosse stato bisogno, stiamo dimostrando davvero di essere una grandissima comunità legata alla spiritualità di questo luogo, ma di tutti i luoghi francescani del cortonese.
3: Qualcuno dice che è il più grande progetto di arte pubblica degli ultimi 50 anni, e penso che abbia ragione. È la prima volta che il governo, attraverso il Comitato di San Francesco, commissiona a tanti artisti un soggetto unitario che abiterà tante piazze, appunto. Le dico perché noi dobbiamo decidere se lasciare dietro di noi solamente dei marchi o dei segni. E per la nostra civiltà il segno di San Francesco continua a essere eloquente e molto importante.
4: Siamo molto emozionati perché finalmente oggi riusciti a portare avanti la seconda tappa ufficiale di questo percorso italiano e quindi insomma siamo in attesa dello svelamento di quest'opera che spero che sia di grande gioia e apprezzamento da parte della comunità e di chi avrà la possibilità di poter in un qualche modo godere di quest'opera d'arte.
5: L'idea era quello di un San Francesco non monumentale, ma che arriva qui dopo aver camminato, quindi stanco, seduto su una panchina, e abbraccia, sì, questo lupo, ma è come aprirsi completamente alla natura che c'è attorno, quindi questa accoglienza. Infatti ha le braccia aperte come se fosse quasi Cristo. Quindi qui arrivano le persone e lui le accoglie tutte. Poi la cosa che mi interessava molto era questo messaggio contemporaneo sulla pace.
6: La statua rappresenta appunto San Francesco con il lupo, ma è un lupo ammansito, ecco, è un lupo che è diventato un agnellino in qualche modo, Quindi è la nostra situazione, è la nostra situazione interiore che Francesco ci invita a lasciare da parte tutte quelle che possono essere i rancori, le delusioni, eccetera, eccetera, per aprire il cuore invece a questo Dio che ci chiama all'amore, che ci chiama alla pace, che ci chiama alla fraternità.
0: Queste erano le ultime notizie del territorio. Adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi del GR Valdichiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e nella nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo gli appuntamenti da non perdere: alle ore 18:10 Boogie Night di Andrea Canischi, alle ore 21:30 Film alla Radio di Marco Pieroni.
7: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
8: Buon pomeriggio e buon ascolto. Oggi è lunedì 3 agosto, questa è la pagina sportiva. Non si fa altro che parlare di ritiri, di amichevoli, ma anche qualche polemica per quello che riguarda i settori giovanili, che sempre più diventano due cose o la cosa diversa dalla prima squadra. Sì, perché non sempre le prime squadre sono legate ai settori giovanili e chi si impegna nei settori giovanili bada bene a separare le due cose. Perché? Credo che tre volte consecutivamente esclusi dalla fase finale dei mondiali non abbia insegnato niente a nessuno e a nessuna società. Nessuno ha preso dei provvedimenti a livello naturalmente di Federazione Italiana Gioco Calcio e le squadre italiane sono sempre più imbottite di stranieri. Ma soprattutto le squadre italiane non sono più italiane. Sono rimaste solo 9 quelle a che appartengono a imprenditori italiani. Il resto tutte detenute da fondi terzi. Si riferiscono agli americani oppure agli arabi o insomma a chi detiene delle proprietà gigantesche. Insomma, il calcio italiano non appartiene più all'Italia. Ecco che al capezzale dell'Italia è stato richiamato Mancini, perdonato per la sua fuga all'estero in Arabia, ma come farà Mancini a mettere su una squadra tutta italiana se i settori giovanili sono così trascurati e i giocatori italiani non hanno la possibilità di giocare nei rispettivi club? Punto di domanda. Tutto questo si ripercuote anche nei club dilettantistici, tanto è vero che la polemica sta montando soprattutto perché chi porta dei bambini a giocare nelle società è costretto a pagare una certa percentuale perché la società possa operare economicamente dalla prima squadra. L'eco delle polemiche è arrivato fino a Firenze, tant'è vero che ha dovuto intervenire il presidente del comitato regionale toscano, Paolo Mangini, proprio sui settori giovanili. Negli ultimi tempi, soprattutto dopo l'eliminazione della nostra nazionale maggiore dai mondiali, da più parti, anche da persone che ricoprono importanti incarichi nel mondo sportivo, è stato dichiarato che il talento dei giovani calciatori italiani verrebbe disperso perché il costo è troppo alto dalle scuole di calcio del nostro paese. Quale presidente del comitato regionale toscano, Lega Nazionale Dilettanti, vorrei far notare che quando si parla della somma che le nostre società richiedono alle famiglie dei ragazzi non si menzionano mai i costi che i presidenti e i dirigenti devono sostenere per offrire il servizio che meritoriamente ogni giorno mettono in campo. Il sostegno economico da parte delle istituzioni è ormai sempre più sporadico, quasi assente. Le spese da sostenere sono sempre maggiori, anche in considerazione del fatto che negli ultimi provvedimenti legislativi in materia di lavoro hanno aumentato sensibilmente gli adempimenti senza però prevedere un bilanciamento tra i costi e i benefici. Contemporaneamente poi le nostre società hanno cercato di innalzare sempre più la qualità dei servizi affidandosi quasi sempre a personale qualificato che avesse a cuore non solo le doti calcistiche dei nostri bambini e ragazzi ma anche quelle necessarie a diventare un buon cittadino. Le nostre società sono delle vere e proprie agenzie educative sul territorio che insieme alla scuola e alla famiglia contribuiscono alla crescita del ragazzo. La sfida è difficilissima ma in un contesto in cui non esistono più né vecchi oratori, nei giochi delle strade e nei giardini, addirittura in alcune piazze italiane sono apparsi cartelli per evitare il gioco del pallone, le nostre scuole calcio e le nostre società dilettantistiche sono state le uniche a dare una forma e sostanza all'articolo 33 della nostra Carta Costituzionale che recita: la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione, il benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Non vorrei quindi si pensasse che il declino del calcio italiano possa essere attribuito alle nostre società che invece con grande sacrificio, passione e professionalità 7 giorni su 7 accolgono ragazzi e ragazze avviandoli al gioco del calcio. La Ternana riparte da Arrone, quindi ritrovo ad Arrone per le vicissitudini e la nuova avventura della Ternana in Serie D. Se tutte le cose vanno un po' meglio sotto l'aspetto numerico e qualitativo della squadra affidata a Mammarella, per la società c'è molto ancora da lavorare. Per il momento Ternana significa Bandecchi, la Ternana ha la proprietà nel signor Bandecchi e quindi lui va dicendo.
9: Allora, siccome la Ternana sono io, in squadra oggi ha firmato Pettinari, pensate, in Serie D un attaccante come Pettinari, e stiamo aspettando Falè, perché penso che la squadra sarà fatta nella maniera giusta con un attacco, una punta importante come Pettinari, ma dietro gli metterei un uomo come Falè e poi vediamo quale altro colpo andiamo a fare. Praticamente stiamo facendo una squadra di Serie D con calciatori di Serie B e vedremo cosa succederà quando consegnerò le chiavi completamente il giorno 30. Questa sarà una squadra nata e fatta per vincere.
10: Ah, buongiorno direttore.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti.
10: Il secondo anno consecutivo tieni inizialmente la baracca tu, fai tutto tu in pratica.
11: Anzitutto speriamo che finisca in modo diverso. si parte diciamo in ritardo, sappiamo che siamo in ritardo. Percorso di questa nuova Ternana la conoscete tutti, quindi senza che la ripercorriamo, però c'è la voglia, la determinazione insomma di fare le cose per bene. Siamo giustamente in fase di allestimento finale della rosa, c'è ancora tanto da fare e quindi l'importante era far partire la macchina e tornare a far ruotare insomma il pallone, che è la cosa più importante. Poi gli ostacoli che incontreremo magari giornalmente cercheremo di risolverli a mano che si verificano.
12: Direttore, buongiorno. Dicevo insomma che la rosa è quasi completa, quanti tasselli mancano e per quanto è previsto anche l'arrivo di Cesar Falletti, che dovrebbe essere quasi imminente.
11: Sì, ma completa diciamo che da a metà della settimana prossima pensiamo di chiudere all'incirca altre 4 operazioni di ragazzi tra virgolette over, interpretati come over. Cesar in arrivo, una trattativa, come tutte le trattative hanno bisogno del loro tempo, quindi lui sta vedendo le sue cose col Mantova, quindi diciamo che ci sono tutte le condizioni per far sì che l'operazione vada a buon fine, ecco.
13: Direttore, buongiorno. Ripartizione over e under, sì. Quanto è importante avere ragazzi 2006, 2007 e 2008 quest'anno per questa ripartenza?
11: Importante, perché lo dice diciamo il regolamento di Serie D, ma ho fatto un'osservazione, la stessa cosa che ho detto ai ragazzi nel momento in cui li ho chiamati. Oggi prendo l'esempio anche di Bruti, che è un ragazzo sì 2008, che quindi rientra all'interno di questo regolamento, ma è una scelta che avrei fatto anche in Lega Pro tranquillamente, quindi un ragazzo che quando ha giocato per merito, un ragazzo che può dare tanto a questa nuova Ternana e quindi ripartiamo anche da chi soprattutto, oltre quella che è potuta essere la mia, diciamo le mie parole o la mia offerta, ha deciso di rimanere, di sposare insomma questo nuovo percorso, quindi li ringrazio che oggi sono qui.
14: E signore, ha voluto diciamo tanti i candidati, no, per la panchina nel corso di queste settimane, poi alla fine hai insistito convintamente su Risuzzo. Che cosa ti ha convinto di più per questa scelta?
11: Ma sicuramente la determinazione, la voglia, lo spirito di questo ragazzo, che sapeva inizialmente delle difficoltà che avremmo incontrato e quindi io non avevo bisogno di chi oggi veniva qui a farmi vedere i problemi che possiamo avere o che possiamo incontrare, ma avevo bisogno di chi mi aiutasse a superarli giornalmente, quindi sicuramente il suo percorso anche fatto con i giovani può essere molto utile alla causa, quindi il tutto nasce da un aspetto soprattutto caratteriale e umano prima che tecnico-tattico, e poi c'è comunque la sua visione calcistica che mi è piaciuta tanto, quindi cerchiamo ecco di percorrere questa strada insieme cercando di fare il massimo, quello è l'obiettivo.
8: Era Mammarella, direttore generale della Ternana Calcio. Innumerevoli anche le amichevoli, è il caso di Siena Scandicci, al termine della gara le impressioni del mister bianconero Gil Voria.
15: buon allenamento, visto le cose positive, altre meno, però siamo in linea con quello che succede di solito nel precampionato. Speriamo che Cavallari non si sia fatto niente oggi. La caviglia, non so, è entrata in un contrasto e si è girata. Sono ritrovato esattamente come ci siamo lasciati. Poi io dico sempre: calcio d'agosto, non ti conosco. Per ora le sensazioni sono molto positive. Andare in Svezia non è che ti succede tutti i giorni, no? A parte il discorso clima, ti vai poi a confrontare con un'altra realtà. Affronteremo una squadra che gioca in Serie B svedese, che è prima in classifica, seconda, anche un test abbastanza impegnativo. Poi vedo che la squadra è contenta, quindi non è un peso. Se dovesse capitare che tra 3-4 partite amichevoli ci può mancare qualche cosa, siamo vigili, può capitare un'occasione irrinunciabile, però al momento no. Io credo che questa squadra meriti di essere valutata e testata, perché io credo molto in questo gruppo.
8: Prima settimana di lavoro per il Terranova Traiana di Calderini, quindi partitella in famiglia e le prime impressioni del nuovo mister biancorosso.
16: Sono felice di essere qui a Terranova. Questa avventura è iniziata da una settimana. Devo dire che per il momento tutto sta procedendo secondo i nostri progetti. E ho visto anche oggi comunque cercare di fare le cose un po' che si sono iniziate a fare, a provare, e nonostante il grande caldo abbiamo anche a tratti fatto anche qualcosa di piacevole.
17: E mi pare proprio che, come dire, soddisfatto alle indicazioni ricevute da questa partitella in famiglia.
16: Sì, sì, molto, perché ho visto, ripeto, tutti i ragazzi si sono impegnati, hanno cercato di dare quello che in questo momento hanno, perché chiaramente una settimana di lavoro è molto poco. Però devo dire, ripeto, che comunque certi principi li vedo già sviluppare abbastanza con continuità, e questo sono...
17: Adesso andiamo avanti, gli si concede, come dire, una domenica di riposo.
16: Sì, poi sì, dopo. Sì, noi abbiamo impostato un po' una preparazione dove cercheremo nel limite del possibile di dare una giornata di riposo ai ragazzi, e di solito coincide con la domenica. Domani c'è riposo, ci rivediamo lunedì al campo per riprendere la preparazione.
17: Anche perché sono previste doppie sedute di allenamento e sì, un fine settimana col grossetto.
16: Esatto, sì, questa settimana abbiamo 3 sedute doppie, poi abbiamo il finale di sabato, andremo a giocare a Grosseto, sarà già un test importante per vedere, insomma, lo stato di forma e lo stato anche mentale dei ragazzi.
17: Grazie mister, buon lavoro.
16: Grazie a lei. Grazie.
8: L'intervista era a cura di Sport a Chilometro Zero. È tutto per oggi, Giorgio Fanelli vi ringrazia per la gentile attenzione, vi rimando all'appuntamento di domani. Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
7: Il meteo in Val di Chiana, a cura di Alessio Argentelli.
18: Previsioni meteorologiche 3. Agosto 2026. Sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento, pomeriggio con modesta instabilità sui rilievi e zone interne associata a locali e brevi acquazzoni o temporali in rapido miglioramento serale. Venti deboli variabili, massime stazionarie e molto sopra le medie. Affidabilità alta.
19: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
20: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: strage sulle strade, tragico incidente sulla statale 79 Ternana, Colli sul Velino in provincia di Rieti, 6 morti, decine di feriti, 2 giovani muoiono a Brandico nel Bresciano. Messina, i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata, 3 i corpi senza vita recuperati, 3 ancora i dispersi. L'Iran smentisce Trump, non sono in corso negoziati. Il presidente americano aveva annunciato di aver fermato l'attacco massiccio sul paese per riprendere le trattative. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Mileti alla regia. Come avete sentito, è stragi sulle strade italiane, ci sono 6 morti sulla statale che collega Terni con Rieti, 2 giovani morti invece a Brandico e 1 giovane morto nel Foggiano. Ce ne parla Alessio Orlandi.
1: Sarà un compito difficile quello della Procura di Terni, già al lavoro per ricostruire le cause del terribile incidente di ieri pomeriggio tra Umbria e Lazio, costato la vita a 6 persone, 26 feriti, di cui 3 gravi. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo, a scontrarsi un autobus, un camper e 3 automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il camper che viaggiava in direzione Terni avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman in marcia verso Rieti. Lo schianto è stato frontale e violento, il camper è stato completamente disintegrato. Contro 2 mezzi pesanti sono poi finite altre 2 auto. Le vittime sono l'autista del pullman, 3 passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Ma si allunga ancora il sangue sulle strade. Nella notte a Brandico, in provincia di Brescia, un'auto con 4 giovani è finita in un fosso. Morti sul colpo, 2 di loro, feriti gli altri. Anche nel Foggiano un furgone questa mattina è finito fuori strada. Una persona è deceduta, gli altri 2 occupanti del mezzo sono rimasti feriti. Alessio Orlandi, allo studio.
0: E a Messina i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata, 3 corpi senza vita recuperati, ancora 3 i dispersi. Beatrice Bossi.
2: Proseguono senza sosta le ricerche a Messina, nel quartiere di Pistunina, nella zona sud della città. Sono almeno una 70 i vigili del fuoco che giorno e notte scavano tra le macerie della palazzina crollata. Sono 3 i corpi già rinvenuti, altrettanti quelli ancora da trovare. Attesa oggi anche per gli interrogatori dei 3 indagati. I magistrati dovranno ascoltare l'imprenditore che ha preso in affitto il pian terreno per far allestire un supermercato, il capo dei lavori di ristrutturazione e l'ingegnere che progettò l'edificio, parente quest'ultimo proprio della famiglia rimasta sotto le macerie. Sono accusati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Gli inquirenti vogliono capire se la tragedia poteva essere evitata. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Intanto il Perù temporaneamente ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici aereo Diana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e dei 2 membri dell'equipaggio. I 7 italiani facevano parte di 2 famiglie di Seregno e di Monza. La pagina degli esteri: l'Iran smentisce Trump, non sono in corso negoziati. Il presidente americano infatti aveva annunciato di aver fermato l'attacco massiccio sul paese dopo aver parlato

0: allargato con gli altri paesi del Golfo Persico. Maurizio Dischino.
1: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che da oggi pomeriggio riprenderanno i colloqui con l'Iran, specificando che Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar gli hanno chiesto di annullare un nuovo attacco perché credono che si possa raggiungere un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz e sulla futura denuclearizzazione di Teheran, immediata e contraria alla risposta dell'Iran. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Non ospiteremo delegazioni né saremo ospiti di alcun paese in questi giorni, ha dichiarato il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, Esmael Baghai, aggiungendo che finché continueranno le violazioni degli impegni da parte degli Stati Uniti, la situazione dello stretto di Hormuz non cambierà. Baghai ha precisato che al momento sono in corso colloqui solo con l'Oman e sono concentrati sulla definizione di una rotta sicura per la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Sale a 88 il bilancio dei migranti morti il 30 luglio a Ceuta mentre cercavano di raggiungere l'exclave spagnola a nuoto dal Marocco. Domani il vertice dei ministri europei. Giorgio Bresciani.
2: Mentre i corpi recuperati continuano ad aumentare, su quanti migranti siano entrati e quanti realmente usciti da Ceuta non c'è una stima ufficiale. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo sono state rimpatriate circa 73.000 persone, mentre un numero che va da 3.000 a 5.000 si trova ancora nell'enclave. Nel fine settimana polizia ed esercito spagnoli hanno messo in campo una ricerca strada per strade retate per rintracciarli e rimpatriarli. Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio per l'intercessione di Nostra Signora d'Africa che si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia, affermato al termine dell'Angelus di ieri in Piazza San Pietro Papa Leone. Domani la questione sarà al centro di un consiglio straordinario europeo dei ministri degli interni, in cui l'Italia presenterà la proposta, già avanzata a fine giugno, di espandere il modello Albania a livello europeo con nuovi hub per il rimpatrio dei migranti clandestini in paesi terzi sicuri finanziati con fondi comunitari. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: La Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei che si sono rivelati a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Sentiamo Lucia Pappalardo, che è direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia.
3: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che abbiamo misurato negli ultimi mesi. Quindi, perché? Perché il sollevamento del suolo continua ed è questo il motore di tutto, anche della sismicità. Quindi finché ci sarà sollevamento ci dobbiamo aspettare sismicità anche energetica, così come l'abbiamo misurata in questo sciame. La causa della sismicità è la deformazione, quindi il suolo si solleva e deforma le rocce, poi le frattura e appunto genera la sismicità. E il motore di tutto questo è l'accumulo di gas in profondità. Intorno ai 3-4 km di profondità c'è una zona più porosa e permeabile che funge da trappola per i gas magmatici che qui poi vanno in sovrappressione e appunto deformano le rocce e le fratturano. Al momento non abbiamo chiare evidenze di risalita di magma e il nostro sistema di monitoraggio tiene sotto controllo diversi parametri, quindi non è un unico parametro, ma sono diversi parametri, quindi sismicità, deformazione, caratteristiche geochimiche delle fumarole, gravimetria, un insieme di parametri che ci indica qual è lo stato del vulcano e appunto eventualmente ci avviseranno in futuro se ci sarà risalita di magma.
0: Siate promotori di perdono, riconciliazione e pace. La Chiesa ha bisogno della vostra gioia, del vostro coraggio, della vostra testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo. È l'appello che Leone XIV ha rivolto in un videomessaggio a ragazzi e ragazzi dell'Ecuador riuniti per l'ottava giornata nazionale della gioventù.
4: Siate promotori del perdono, della riconciliazione e della pace. Con queste parole Papa Leone XIV si è rivolto in un video messaggio in spagnolo ai ragazzi dell'Ecuador in occasione della settima giornata nazionale della gioventù. Nel video il Papa ha sottolineato che oggi la Chiesa ha bisogno della loro gioia, coraggio e testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo, perché possano lasciarsi trasformare dal suo amore. Ai partecipanti all'evento l'evento che si è svolto ad Ibarra con lo slogan «Abbiate coraggio, ho sconfitto il mondo», il pontefice ha raccomandato di ascoltare la chiamata del Signore e di seguirlo con decisione, per poi ricordare che l'incontro con Gesù Cristo riempie il cuore di gioia e dà la forza di essere testimoni del suo amore e della sua misericordia. Infine, Leone XIV ha affidato tutti i giovani dell'Ecuador, cui si è rivolto chiamandoli amici, a Nostra Signora della Presentazione. Da Roma, Rita Salerno.
0: Oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso venerdì scorso a 96 anni. Il ricordo dei leader dei Pooh, Roby Facchinetti.
5: Ma i ricordi sono veramente tanti legati al Don, tutti ricordi straordinari, perché lui era una persona, poi lo sappiamo, no? Unica. Se pensi a quanti ragazzi sono passati da questo posto, da Exodus, che ce l'hanno fatta grazie a lui, e altri magari no, però il suo ruolo è stato veramente unico e si spera che tutto quello che lui ha lasciato, tutto quello che ha seminato, possa andare avanti come prima e, perché no, magari anche meglio di prima.
0: Abbiamo concluso. Ricordo che questa edizione del Radio e Giornale, come anche le precedenti, può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000. Da Franco Rossi e Gabriele Minetti, buona giornata.
6: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove.

0: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade dell'enclave spagnola in Nord Africa circa 4.000 persone. I dati sono stati forniti oggi dal Ministero dell'Interno di Madrid. Particolarmente difficile la situazione dei migranti minorenni. Ne abbiamo censiti 862, ha annunciato l'amministratore dell'enclave, che poi giudica tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo centrale. Domani la riunione in sede europea per affrontare il tema dell'immigrazione. Sale a 7 il bilancio dei morti dell'incidente di ieri avvenuta sulla superstrada in provincia di Rieti.
1: Sarà un compito difficile quello della Procura di Terni, già al lavoro per ricostruire le cause del terribile incidente di ieri pomeriggio tra Umbria e Lazio, costato la vita a 6 persone, 26 feriti, di cui 3 gravi. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo. A scontrarsi un autobus, un camper e 3 automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il camper, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman in marcia verso Rieti. Lo schianto è stato frontale e violento, il camper è stato completamente disintegrato. Contro due mezzi pesanti sono poi finite altre due auto. Le vittime sono l'autista del pullman, 3 passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Ma si allunga ancora il sangue sulle strade. Nella notte a Brandico, in provincia di Brescia, un'auto con 4 giovani è finita in un fosso. Morti sul colpo, 2 di loro, feriti gli altri. Anche nel Foggiano un furgone questa mattina è finito fuori strada. Una persona è deceduta, gli altri 2 occupanti del mezzo sono rimasti feriti. Alessio Orlandi, Rignano. Allo studio.
0: Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Torniamo in Italia con la morsa del caldo, punte di 40 gradi, non si allenterà il caldo neanche questa settimana. Oggi tutte da bollino rosso le città tranne Messina e Reggio Calabria, allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Filippo Penati ha vinto la medaglia d'argento al termine della finale del solo libero maschile di nuoto artistico agli europei in corso a Parigi. L'oro è andato al britannico Toblin, il bronzo allo spagnolo Caceres. Iglesias per il 19enne ferrarese è la 4ª medaglia in questa rassegna continentale. È tutto per questo flash, torniamo alle 15.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Ci risiamo, siamo noi del pomeriggio, ben ritrovati, buon lunedì 3 agosto 2026, si volta pagina, nuovo mese, mese deputato destinato alle vacanze di moltissimi italiani, ce ne accorgeremo anche snocciolando questi dati che sono arrivati freschi freschi nella giornata di oggi, che ci riportano ovviamente nel piano del traffico, delle autostrade, del caro benzina, del soleone, delle temperature a 40 gradi e oltre, insomma dell'estate 2026 che non si fa mancare davvero nulla quest'anno, non solo nel nostro paese ma credo a livello europeo e mondiale, soprattutto per le alte temperature musicali, il vostro gradimento musicale che si esprime anche con i vostri messaggi e anche con il gradimento per quanto riguarda il nostro salto nel passato temporale per quanto riguarda le classifiche dell'estate, ma ne parleremo nella seconda ora. Saluto subito un abbronzatissimo Daniele Caruso che stentavo a riconoscere oggi quando si è presentato in radio, ho detto questo chi è? Da dove arriva? E invece il nostro abbronzatissimo Daniele Caruso che è appena ritornato dalle vacanze, pronto in pista anche in regia per accompagnarci in queste due ore in cui siete benvenuti anche attraverso i vostri messaggi. Scriveteci della vostra estate, come la state vivendo, siete già in vacanza, state ancora lavorando, diretta @radioinblu.it, io vi aspetto e iniziamo alla grande con questa di Lenny Kravitz.

Parleremo anche di estrema attualità nel pomeriggio di oggi, le parole dell'estate per questo inizio di settimana, ma anche un salto nel passato non guasta con la musica, era il grande Paul Young dal 1985. Allora, siamo pronti con i concerti del giorno, vediamo che insomma è una lista non lunghissima oggi per la serie Pochi ma Buoni. Iniziamo con questa giornata del 3 agosto parlando di Giorgia e il suo live questa sera a Santa Maria del Cedro in provincia di Cosenza all'Arena dei Cedri. Arisa sarà protagonista al Teatro di Verdura a Palermo, mentre invece vi attende il live dei Negrita a Genova all'Arena del Mare Porto Antico. Andiamo avanti con Niccolò Fabi a Vico del Gargano a Foggia a Convento dei Cappuccini, mentre l'appuntamento con live di Ircomi, proprio lui, Ircomi, ecco, sì, si chiama così, Ircomi, che la R non la devi quasi sentire, cioè devi prendere quasi la rincorsa e poi pronunciarlo così, all'Aquila Scalinata di San Bernardino, e poi Le Vibrazioni a Camaiore in provincia di Lucca, mentre invece Raff sarà protagonista al Castello di San Giusto a Trieste. Madame, anche lei protagonista questa sera al porto turistico Marina di Pescara, mentre invece Ermalmeta sarà a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca al Parco La Versiliana. A proposito, Ermalmeta lo ascolteremo tra poco con la sua nuova canzone in featuring con Trigno. Mentre invece Summertime, l'appuntamento con Enzo Avitabile a Roma al Parco della Casa del Jazz, e poi andiamo a spiare anche nella giornata di domani. Vi do qualche anticipazione per quanto riguarda Mario Biondi, sarà protagonista a Lucera in provincia di Foggia all'Anfiteatro Romano, mentre a Catania alla bellissima Villa Bellini ci sarà il live dei Litfiba, quindi ci aggiorniamo domani con la pagina dei concerti. Intanto il nuovo singolo di Sombra.

tanti da fare in questo pomeriggio, grazie a Tizi e grazie anche al messaggio di Mario che ci comunica che le sue ferie non possono assolutamente attendere, anzi sta facendo il conteggio dei giorni, mancano pochissimi giorni, la prossima settimana lui fa l'autotrasportatore, quindi lo salutiamo, gli auguriamo buon lavoro e quindi imminenti per lui anche le ferie. Continuate a scriverci, grazie, grazie davvero, e continuate a seguirci soprattutto anche dall'app Play 2000, scaricatela gratuitamente per il vostro smartphone, ci portate veramente con voi in ogni luogo, e poi naturalmente anche dal sito play2000.it. E noi andiamo avanti, lo facciamo anche con le novità italiane. Daniele Caruso, fai il bravo, eh. Sveglia Ginevra in arrivo.

ma fino alla fine lo dicono irrecuperabile. Secondo me questa è una canzone destinata a diventare un vero tormentone nelle prossime settimane, soprattutto per il ritornello, e secondo me scalerà parecchie posizioni di classifica, anche perché l'abbiamo trovata in nuova entrata, vi ricorderete, anche nella chart di Blue 2000 la scorsa settimana, quindi faremo il punto della situazione anche nel prossimo weekend. Intanto erano Trigno ed Herman Meta. Allora, parliamo di buoni dati secondo le stime elaborate da Assoturismo, Confesercenti, attraverso questo centro studi turistici di Firenze, perché ad agosto, in questo mese che è appena iniziato, sono attesi oltre 96,7 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive del nostro paese, con un buon incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La componente italiana continuerà a rappresentare la quota maggiore del mercato, con circa 52 milioni di presenze, pari al 53,8% del totale, una crescita dell'1%, che può sembrare poco, ma in realtà è un buon dato. Anche i flussi internazionali sono previsti in aumento, turisti stranieri in ogni dove dovrebbero generare circa 44,7 milioni di pernottamenti, corrispondente al 46,2% del totale. Allora, lo dicevamo anche in tempi non sospetti, il quadro è positivo, si inserisce in un contesto economico però caratterizzato dall'aumento dei prezzi di qualsiasi cosa, dai carburanti ai trasporti, anche la spesa, eccetera, una situazione che potrebbe modificare anche le abitudini di molti viaggiatori, perché gli operatori prevedono soggiorni mediamente più brevi, una maggiore presenza e preferenza per destinazioni facilmente raggiungibili e anche una riduzione delle spese effettuate durante la permanenza nelle località di vacanza. Magari qualche dato, qualche voce di questo studio che vi stiamo dando fa parte anche della vostra vita da turisti in quest'estate 2026, quindi fatecelo sapere. Le elevate temperature di questi giorni e anche il meteo continuano a favorire le destinazioni all'aria aperta, quindi le località balneari si confermano la meta principale, con oltre 43 milioni di presenze previste, parliamo del mese di agosto ovviamente. Performance ancora migliori sono attese nelle località lacustri, che registrano un incremento dell'1,6, superando gli 8,6 milioni di pernottamenti. Posso confermare, abitando in una zona di lago, che c'è un'invasione veramente soprattutto di tedeschi come ogni anno, ma quest'anno ancora di più. Anche le aree rurali tra campagna, colline e piccoli borghi continuano ad attirare visitatori grazie alla ricerca di esperienze autentiche e ritmi più rilassati. E poi va da sé, lo dicevamo ancora la settimana scorsa, le città d'arte rallentano sotto il peso del caldo. Diversa la situazione per quanto riguarda queste città, dove le temperature elevate stanno incidendo soprattutto sulla domanda interna, crescita prevista che si limita allo 0,3%, nonostante il rallentamento del turismo italiano. Le mete culturali però continuano a esercitare un forte richiamo sul mercato internazionale, e che resta il principale motore di questo segmento. Restano varie incognite, tra cui l'aumento dei prezzi dei carburanti, che non si arrestano e potrebbe incidere in modo significativo sui bilanci di famiglie, ma anche turisti che arrivano nel nostro paese ovviamente con la propria auto, con effetti soprattutto sui viaggi brevi, anche sulle prenotazioni dell'ultimo minuto. Questo è il quadro per il mese di agosto che stiamo vivendo, che abbiamo inaugurato in questa giornata con le parole dell'estate, e c'è anche James Taylor.

0: Siamo ritornati piacevolmente agli anni 70 con Country Road di James Taylor. Adesso torniamo nella notte dei tempi, negli studi, ma soprattutto nella letteratura, quella greca, quella bella che si riscopre in questo periodo grazie a un noto film. Parliamo dell'Odissea, lo facciamo grazie alla presenza del sociologo e fondatore anche di Libreriamo, ne parleremo tra poco con lui, Saro Trovato. Ciao Saro, benvenuto.
1: Buongiorno a voi a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, tu sei fondatore di Libreriamo, stiamo guardando il sito che è molto, molto bello, ricco di libri e di cultura, che è libreriamo.it, giusto Saro?
1: Sì, infatti, nel senso è un progetto che tende a portare la cultura agli umani in un'epoca dove molta artificialità ha bisogno anche di un mediatore. Ricordiamoci che la cultura è la più grande banca dati di conoscenza, superiore a internet e superiore alla stessa intelligenza artificiale, dove d'altronde si attinge molto.
0: È vero, è vero. Allora Saro, come Libreriamo, voi avete fatto un sondaggio, uno studio tra un bel po' di italiani che si sono prestati, diciamo, a rispondere a delle domande particolari su un poema senza tempo che sta rivivendo, possiamo dire, una seconda giovinezza grazie al film di Christopher Nolan, L'Odissea.
1: Sì, infatti, diciamo, il film di Nolan ha avuto la forza di riportare in auge una delle opere più importanti della nostra cultura, appunto L'Odissea, nel senso che è un'opera importantissima, purtroppo studiata poco, purtroppo letta molto poco e molte volte arrivata a noi tramite la mediazione della fiction piuttosto che dei film, piuttosto che sì, di altri interventi che possono arrivare.
0: Vabbè, io me la ricordo perché l'ho studiata a scuola, però ovviamente reminiscenze molto vecchie, antiche dei tempi che furono, però qualcosa me la ricordo. In effetti poi l'ho ritrovata benissimo sullo schermo, bellissimo film, non so se tu hai avuto modo di vederlo, Saro, film che si può definire curato in tutto e per tutto, anche se magari qualcosa è molto diverso rispetto al testo omerico, giusto?
1: Sì, certamente, ancora non ho visto il film, mi riservo di andarlo a vedere, ma ripeto, come successe anche per Il Signore degli Anelli, opere come quelle di Nolan hanno la forza poi di permettere a tantissime persone anche di andare a rileggere il libro.
0: Certo. Allora, quindi sono state analizzate circa 1500 conversazioni spontanee del pubblico, soprattutto sui social network, forum, blog e community vari. E cosa avete insomma trovato grazie a questo studio? Un po' di ignoranza sul poema omerico, direi.
1: Sì, le sproporzioni sono abbastanza evidenti e poi ricordiamoci che sono ancora più evidenti perché non sono risposte spontanee e quindi non c'è la memoria di mezzo, ma c'è proprio la conversazione che lascia una punta superiore di ignoranza.
0: È vero,
1: basta,
0: è vero.
1: Dire che, sì, basta dire che nel 91% dei casi, diciamo per il pubblico, per gli italiani, le sirene sono quelle che ancora ci vengono rappresentate dalla sirenetta di Andersen piuttosto che dai capolavori della Disney, quando invece la sirenetta non è, la sirena non è un metà donna e metà pesce nell'Odissea, ma è donna e uccello praticamente.
0: Certo. È anche pericolose, no?
1: Donna.
0: Giusto, anche pericolose.
1: Molto, nel senso che non hanno diciamo, non sono così pacifiche come nei cartoon della Disney, ma sono cattivissime e sono dei mostri in realtà, e tra l'altro molto pericolose perché portano alla morte.
0: E questo è soltanto uno degli errori più diffusi legati all'Odissea e ai miti omerici. Io, guarda, li farei tutti questi 10 punti, se sei d'accordo, Sara, così almeno ci creiamo un po' le idee su alcuni punti fondamentali del poema omerico. Ad esempio, c'è il preconcetto che Ulisse viaggia per esplorare nuovi mondi e superare i limiti umani.
1: Sì, infatti, praticamente, magari anche questo mediato forse davanti ai programmi televisivi, non pensano che Ulisse sia un po' come Alberto Angela, quando ebbene il 79% pensa che la visione di Ulisse è quella dell'esploratore. In realtà Ulisse praticamente vuole soltanto tornare a casa, nel senso è il mito del ritorno a casa che l'Odissea mette al centro con questo grande personaggio.
0: E poi giustamente c'è Penelope che lo attende, ma molti pensano che lei faccia la maglia, che sferruzzi all'uncinetto. In realtà che cosa fa Penelope?
1: Lei tesse il sudario di Laerte, che è il papà di Ulisse, nel senso che poi lo tesse di giorno e lo disfa di sera proprio per non cadere nelle mani e nelle grinfie del matrimonio di uno dei porci, dei 108 porci che sono all'interno della sua tenuta gratis, tra l'altro praticamente sulle spalle proprio di Ulisse.
0: Allora, diciamo poi che c'è un simbolo che ricorre ovviamente nell'Odissea, ma che fa parte estremamente descritto nell'Iliade e in un altro poema, che è il cavallo di Troia.
1: Sì, infatti praticamente tanti pensano che il cavallo di Troia sia o nell'Iliade o nell'Odissea, in realtà non è in nessuna delle due opere, ma si trova nell'opera di Esilio, nell'Eneide. Questo forse anche in virtù anche di un capolavoro come Troi, dove appunto il cavallo era presente, allora forse si fa una commissione abbastanza evidente anche per l'intercessione del ricordo del film che si ha.
0: Allora, poi c'è il falso mito che Ulisse compie 20 anni di navigazione ininterrotta, combattendo mostri e naufragando. Il 72% pensa questa cosa.
1: No, in realtà diciamo, i 20 anni esistono, ma sono 10 anni della guerra di Troia e 10 anni del ritorno a casa, dove tra l'altro praticamente ben 8 anni Ulisse non viaggia, sono soltanto 2 anni diciamo, i momenti in cui viaggia, perché un anno fu recluso da Circe e ben 7 praticamente dalla
0: Calipso,
1: della ninfa Calipso.
0: Esatto. Allora, poi una cosa che io ho visto, ovviamente trasportata al cinema con molti particolari su questo personaggio, che è tutt'altro rispetto a quello che gli italiani pensano in generale, il 71% ha risposto che Telemaco appunto è un bambino indifeso per tutta la durata della storia.
1: Anche qui invece praticamente c'è una rappresentazione di Telemaco distorta al massimo, anche perché ricordiamoci che Telemaco è proprio uno dei protagonisti dell'Odissea. I primi 4 canti dell'Odissea sono tutti dedicati a Telemaco e Ulisse arriva soltanto al 5º. Perché? Perché lui è un giovane di 20 anni e il suo unico fine è ritrovare il padre, tant'è vero che poi grazie all'intercessione della Atena praticamente prende il coraggio di andare in viaggio e poi va a Pilo e a Sparta praticamente proprio per chiedere informazioni di dove possa essere il padre.
0: Poi su Circe e Calipso in parte ci ha risposto, perché Circe, lo ricordiamo, trasforma in maiali l'equipaggio di Ulisse, mentre Calipso tiene prigioniera proprio Ulisse per 7 anni, quindi sono due personaggi distinti e separati, lo diciamo.
1: Totalmente separati, tra l'altro hanno dei ruoli abbastanza importanti, anche perché poi la Circe praticamente è quella che aiuta, e questa è la domanda successiva, a superare gli ostacoli di Scilla e Cariddi, che non sono due località geografiche, due isole nello stretto di Messina nell'opera, ma sono due mostri, nel senso due mostri dove praticamente Scilla è un mostro a tre teste, e tra l'altro mentre Cariddi è un gorgo gigantesco, e dove grazie all'intercessione di Circe Ulisse riesce ad andare più vicino a Scilla e perdere soltanto 6 dei suoi uomini anziché perdere l'intero equipaggio.
0: C'è un punto chiave dell'Odissea che è l'incontro appunto con Polifemo. Molti italiani pensano che Ulisse si salva definitivamente da Polifemo con l'inganno di Nessuno, senza mai svelare chi è.
1: No, infatti praticamente questa è una delle considerazioni degli stavolcioni più grandi, anche perché rivelare rivela il suo nome soltanto quando sconfigge Polifemo grazie al fatto del vino che dopo essere stato ubriacato, sì. E così via, e lì in un atto di arroganza, di orgoglio, gli rivela il suo nome, ma Polifemo allora chiama il padre Poseidone e da lì inizia le altre disgrazie, certo, di Ulisse praticamente prima di arrivare a casa.
0: Allora, chiudiamo con un punto fondamentale, il punto 10, che l'Odissea, secondo molti italiani intervistati sul poema omerico, è un poema epico scritto dal poeta romano Virgilio. Invece no, ovviamente.
1: Invece no, nel senso, anche qui però facciamo attenzione che anche la stessa Odissea è un'attribuzione data ad Omero, nel senso il vero autore, nel senso per i grandi della letteratura si dice che sia sua, ma non c'è la certezza che sia neppure di Omero.
0: Quindi
1: è un po' come internet, non c'è un'attribuzione praticamente.
0: Esatto, potrebbe cadere tutto questo castello di carte che abbiamo costruito su Omero, ma in realtà noi vogliamo illuderci che sia così, giusto Saro? Che l'abbia scritto lui.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Senti, possiamo dire che magari c'è un urgente bisogno, come hai detto tu, di riavvicinare i propri cittadini alla lettura dei grandi classici, non solo in questo periodo?
1: Sì, ma soprattutto come un classico come l'Odissea, nel senso perché magari le rappresentazioni che perdiamo nei film sono le geste eroiche piuttosto che la guerra, i combattimenti, in realtà è un viaggio dell'uomo nella vita, nel senso ogni tappa rivela le difficoltà che ogni uomo incontra nel suo percorso terreno. E magari praticamente un'opera come questa ci aiuta a risolvere tanti dei nostri pregi e difetti, diciamo utilizzandoli nel modo più opportuno. Questi classici sono importanti,
0: molto
1: non
0: importante.
1: Perché bisogna leggerli e studiarli, ma leggerli per se stessi per migliorarsi.
0: E capire anche in qualche modo l'attualità, perché sono veramente senza tempo, ci sono spunti di riflessione che possono valere per qualsiasi epoca, giusto Saro?
1: Ma è assurdo, l'Odissea è di una contemporaneità esagerata, tant'è vero che è l'opera simbolo della cultura occidentale, tra l'altro è simbolo della nostra identità. Leggere l'Odissea significa ritornare alle nostre origini, alle nostre radici. Questo è molto importante.
0: E quindi è un pregio anche che, insomma, l'arte, in questo caso a tutto tondo, il cinema, come nel film di Nolan, richiama in massa anche i più giovani nelle sale, che poi hanno lo spunto e anche l'idea di andarsi a rileggere l'Odissea. Quindi c'è stato un boom di vendite anche per il libro, quindi questa è una cosa buona.
1: Questo è importante. Tra l'altro per i giovani facciamo attenzione, che sono quelli che si stanno avvicinando ai classici con maggiore attenzione, grazie proprio a TikTok. Il fenomeno BookTok ormai vede l'affermarsi di grandi classici della letteratura che sono letti proprio dai più giovani.
0: Saro, è stata una bellissima chiacchierata, noi rimandiamo per tutte le curiosità anche sul sito libreriamo.it, parleremo magari altre volte se tu sarai disponibile di altri classici e di altre magari convinzioni che noi italiani abbiamo sulla lettura di questi grandi poemi.
1: Io vi ringrazio per l'invito e spero di esserci ancora.
0: Grazie mille. Ciao Saro, buona giornata, grazie ancora.
1: Ciao, grazie.
0: Beh, veramente interessante la chiacchierata di oggi, quindi un po' legati all'attualità cinematografica, ma non solo, è un poema senza tempo, lo ricordiamo, l'Odissea, e oggi abbiamo cercato di scardinare quelle convinzioni che sono emerse appunto da questo sondaggio, da questo studio che è stato fatto su un campione di italiani, sulla conoscenza effettiva, poi veritiera, dei passaggi fondamentali dell'Odissea. Noi continuiamo in musica perché arrivano i Toto.

Beh, anche oggi dobbiamo fare i conti purtroppo con l'ennesima truffa, anzi più truffe ai danni di turisti. Ne parliamo spesso di limitazioni di vieti, ma anche di truffe, quindi di cose a cui prestare molta attenzione, perché queste 90 famiglie sono state coinvolte in questa truffa che ha riguardato appunto persone che avevano prenotato le proprie vacanze estive a Cesenatico in Emilia Romagna con come migliaia di altri connazionali, e lo fanno durante il periodo estivo, magari si affidano a dei portali in rete pensando che siano affidabili. Per l'occasione avevano deciso di pernottare in due residence, il Residence Angelini, il Residence da Andrea, vi dico i nomi così allora insomma possiate incappare magari in questi annunci, cercate di evitarli in tutto e per tutto. Ed è proprio così che queste 90 famiglie di turisti italiani e stranieri sono stati truffati. A loro arrivo, infatti, tra via Giovanni Pascoli e viale Leonardo da Vinci, i malcapitati non hanno trovato le due strutture ricettive, ma al loro posto c'era infatti una compagnia assicurativa e invece poi un altro praticamente punto che non aveva nulla a che fare con un residence. Sul posto sono intervenute le Fiamme Gialle, i Carabinieri, la Polizia di Stato, che più ne ha più ne metta. Agli sfortunati viaggiatori è stato consigliato di rivolgersi alla Polizia Postale, in quanto le prenotazioni online erano state effettuate proprio in quel modo e anche attraverso piattaforme apparentemente affidabili, ma che erano praticamente delle sole, ragazzi, quindi complice la loro presenza su piattaforme di prenotazione che sono apparentemente affidabili in tutto e per tutto, i turisti hanno riservato il loro alloggio a partire dal 1° di agosto senza farsi troppe domande. Sito al quinto piano di questa immobiliare, in realtà l'abitazione spacciata per residence è una casa privata che è stata pubblicata online come residence in affitto. I truffatori hanno infatti utilizzato le fotografie pubblicate dagli inserzionisti, pensa un po' che bella fantasia che c'hanno, al fine di truffare i malcapitati, cioè loro vanno sui siti delle agenzie immobiliari, vanno a prendere le foto e poi te le spacciano come residence, in realtà quelle sono case che mettono in affitto in vendita. Vacanze rovinate quindi per 90 famiglie di italiani e di turisti stranieri. Il consiglio, come al solito, è quello di rivolgersi assolutamente alla Polizia Postale, perché se effettuate queste prenotazioni online, tutto deve convergere appunto e deve finire alla Polizia Postale con una bella denuncia. Quindi ci dispiace davvero per queste 90 famiglie che hanno veramente avuto letteralmente le vacanze rovinate in quest'estate 2026. Avete avuto brutte faccende in merito? Fateci sapere.

0: Sale a 88 il bilancio dei migranti morti il 30 luglio a Ceuta mentre cercavano di raggiungere l'enclave spagnola a nuoto dal Marocco. Domani il vertice dei ministri europei.
1: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che abbiamo misurato negli ultimi mesi, quindi perché?
0: Evidentemente c'è un problema con il servizio, andiamo avanti. Il rapporto migrazioni interne e internazionali dell'Istat: diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia e si attenua anche la fuga verso l'estero degli italiani nel 2025 e si riduce a 30.000 unità rispetto all'anno precedente. Il caldo non molla la presa anche per domani e per mercoledì. Si prevedono infatti 25 città su 27 monitorate con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Sia domani sia mercoledì solo due saranno le città con il bollino arancione, che indica rischi per la salute nelle fasce più fragili della popolazione. Si tratta delle città di Messina e Reggio Calabria. Dall'estero, media iraniani affermano che le forze di difesa aerea del paese hanno abbattuto un drone statunitense sullo stretto di Hormuz in un contesto di crescenti tensioni con Washington. Fonti iraniane stamattina avevano ribadito: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, smentendo di fatto quanto invece affermato dal presidente statunitense Trump, che aveva detto di aver sospeso l'attacco massiccio sull'Iran annunciato per lo scorso fine settimana a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e lo stesso Iran. In Perù è stato temporaneamente sospeso l'operazione della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani, oltre ai due membri dell'equipaggio. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. E sono 6 i morti dell'incidente avvenuto ieri sull'autostrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. Un bus è stato centrato da un camper, coinvolte anche altre 3 auto, 34 i feriti, di cui 2 in condizioni critiche. È tutto per questa edizione Flash, torniamo alle 16.
2: Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Ci sono le classifiche dell'estate anche nel pomeriggio di Blue 2000, le parole dell'estate con le anticipazioni di quello che ascolterete nel weekend, quindi tutti i sabati e le domeniche, ovviamente dalle 14 alle 15 con il nostro appuntamento che ci porta indietro nel tempo. È un'estate del passato, oltre che ovviamente le classifiche quelle attuali dell'estate 2026, ci sono anche le canzoni che hanno accompagnato le estati degli italiani, con tantissime canzoni di successo, con ricordi incredibili che sono ovviamente nella nostra e nella vostra memoria. L'anno che insomma scaleremo insieme come classifica dell'estate in Italia sarà il 1999 e lo vivremo insieme sabato e domenica prossimi. Ma attenzione, perché oggi daremo delle anticipazioni su canzoni che sono presenti nella top 10 che magari non ascolteremo nel weekend, quindi solo per gli ascoltatori delle parole dell'estate, anche altre posizioni di questa classifica. Ad esempio, al numero 9 nell'estate del 1999 impazzava una bella canzone di Jovanotti, molto romantica. Jovanotti che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale praticamente un post un po' provocatorio sul suono ininterrotto delle campane che gli davano abbastanza fastidio, le campane del santuario di Santa Margherita a Cortona in provincia di Arezzo. Lui ha scritto e ipotizzato ironicamente che si sia rotto il software delle campane e immaginava anche i frati alle prese con un'inesistente emergenza campane. La replica arrivata dal santuario proprio sul profilo di Jovanotti: non si è rotto niente, caro Lorenzo, hanno scritto i frati. Le campane, hanno spiegato, hanno suonato venerdì sera per l'arrivo della marcia francescana, sono tornate a risuonare a mezzogiorno della giornata in cui Jovanotti un po' si è lamentato, nell'occasione del perdono di Assisi. Uno scambio quindi all'insegna di Post, all'insegna dell'ironia, e lo diciamo, nessuna guerra ovviamente, che si è conclusa con una battuta. Ora sarà Jovanotti, hanno scherzato dal santuario, a dover chiedere il perdono ai frati, e questo è lo scambio di battute tra i frati e le loro campane a festa per ora. Ovviamente Jovanotti che ha parlato di un campanaro impazzito, mentre invece hanno detto i frati: suoniamo, anzi facciamo suonare direttamente Lorenzo. Lorenzo, lo ascoltiamo dal 99, questa è per te.

ovviamente i tempi musicali e soprattutto le tendenze musicali. Quest'anno protagonista Jovanotti per le canzoni dell'estate, ne ha ben due nella nostra colonna sonora di questo 2026. Da una parte la collaborazione con Alfa con Buon Vento, dall'altra anche il singolo DNA con Gabri Ponte. In questo caso siamo tornati all'estate del 1999, quando nella top 10 ufficiale italiana alla numero 9 abbiamo trovato Lorenzo con Per Te. C'è un'altra canzone che svetta i piani alti, ve lo racconteremo con particolari precisi nella giornata di sabato prossimo all'interno delle classifiche dell'estate. Parliamo di Alex Britti con una canzone che è entrata oramai diciamo nelle nostre orecchie più di una volta, l'ascoltiamo spesso anche se è passato un bel po' da quel lontano 1999. Parliamo di Mi Piaci, e Alex Britti è ritornato a parlare durante una tappa molisana del suo tour estivo, anche ha detto chi fa il grafico, l'avvocato usa la tecnologia, parlando di intelligenza artificiale purtroppo applicata, dice lui, anche alla musica di oggi. Per fortuna questo accade anche in medicina, con la tecnologia applicata, sono cose importanti che segnano il tempo, noi siamo ancora cantanti, ha detto lui, ma rispetto al passato oggi facciamo due mestieri diversi. E lui ha detto che rimane un po' perplesso di fronte a quelli che usano l'intelligenza artificiale per fare musica. La generazione nuova, ha detto Alex Britti, è fatta di figli nostri, li abbiamo cresciuti noi, se ogni tanto qualcosa non va non dobbiamo incolpare i ragazzi ma noi stessi, è come se i numeri poi anche nella musica fossero sinonimo di qualità, ma se parliamo di arte non è vero, i numeri sono sinonimo di qualità imprenditoriale. Queste le parole di Alex Britti, un po' contro la tecnologia, ha detto che il suo modo di fare musica, il suo mestiere non cambierà mai, lo farà diciamo in maniera ancora artigianale come lo faceva una volta, e questo da un lato ci fa piacere potervelo riportare. Alex Britti nell'estate del 99 in posizione alta con Mi Piaci.

ultimo singolo in ordine cronologico per YouTube con Street of Dreams. E beh, sogni, anche una strada lastricata di successi ma anche di sofferenza, la storia di Marilyn Monroe, la promessa di un'asta che domani porterà sul mercato oltre 100 cimeli inediti appartenuti alla diva più iconica di sempre del cinema. Per anni questi oggetti sono rimasti ovviamente lontani dai riflettori grazie a Anna Strasberg, la donna che più di chiunque altro ha custodito la memoria di Marilyn. Dopo la sua scomparsa avvenuta nel gennaio del 2024, 84 anni, da parte di Anna, questo patrimonio personale ha lasciato finalmente il silenzio degli archivi. E così avverrà quest'asta che riunirà documenti, lettere, fotografie, oggetti quotidiani che restituiscono un ritratto anche intimo della star, non la diva costruita da Hollywood, ma una donna fatta di affetti, fragilità, come dicevamo prima, e anche relazioni profonde. Tra i pezzi più emozionanti di Marilyn figura questo portagioie in ottone risalente al 1917, inciso con il monogramma della madre di Marilyn. È un oggetto semplice ma carico ovviamente di valore simbolico. E poi la raccolta comprende anche lettere dattilo scritte, tra cui una indirizzata all'ex suocero Miller, insieme a documenti personali che gettano anche una nuova luce sulla vita privata della diva. Fotografie ovviamente non mancheranno, anche momenti che hanno immortalato Marilyn in istanti più celebri della sua carriera. Tra i lotti di quest'asta più ricercati spicca un raro portfolio di Philip Halsman, composto prevalentemente da scatti del 1952, che conservano questo raffinato momento anche in un cofanetto di lino beige. Ogni fotografia è montata su cartoncino museale, conserva il timbro originale, dettaglio che ne accresce anche il valore storico e collezionistico di chi si aggiudicherà appunto questi pezzi alla fine. E poi tra i documenti più toccanti emerge l'elogio funebre preparato per i funerali dell'attrice, celebrati l'8 agosto del 62 a Westwood, Los Angeles. È forse questo documento che più di ogni altro riesce diciamo così a rompere la distanza tra il mito e la persona. Le sue parole raccontano anche una Marilyn conosciuta soltanto da chi le è stato davvero vicino. E poi la vendita online che si terrà domani rappresenta un momento importante per chiunque sia appassionato di questa storia del cinema ma anche della vita di Marilyn Monroe. La collezione include anche una fotografia in bianco e nero di Cecil Beaton del 56, che rappresenta un'occasione per osservare la diva da una prospettiva differente, perché ogni lettera, fotografia o oggetto racconta davvero una storia che va oltre il glamour e il mito e ci restituisce un profilo anche di una donna curiosa, sensibile e anche desiderosa di imparare, che è entrata ovviamente nel

della fine degli anni 90, grazie agli Tfib, la loro Vivere il mio tempo. Noi viviamo letteralmente immersi nella vita, nelle faccende dei nostri ascoltatori che si stanno preparando per le vacanze, come la nostra amica Giulia che ci ha scritto da Frosinone, quindi continuate a scriverci come ha fatto lei, quindi buone vacanze alla nostra amica, sempre sintonizzata anche attraverso il DAB, lo ricordiamo, c'è anche il canale digitale terrestre 728 per seguire in Blu 2000. Adesso novità con Kygo.

0: estate in Blu 2000. Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in Blu 2000. 2000.
2: 2000. Proposta musicale della settimana è Lonely in the Future dei The Strokes.

Rock che sta ritrovando una nuova giovinezza per quanto riguarda il periodo fortunato per loro, gli Strokes, The Strokes, protagonisti del disco in blu 2000 della settimana con l'All in the Future appena ascoltata, che è un brano estratto dal loro settimo album in studio che sta facendo anche molto discutere per un cambio di rotta rispetto al passato, dal titolo Reality Waits. Avremo modo di ascoltarla per tutta questa settimana, ma attenzione perché forse durante il periodo natalizio, lo so, state già immergendo in un'atmosfera natalizia, siamo ad agosto, qualcuno sta già facendo il countdown verso le festività di Natale, ho visto anche questo in rete, ragazzi. Ebbene sì, ci sono quelli che non ce la fanno più, che magari stanno in casa, non possono partire, allora fanno altre cose tipo guardare il calendario, quello dell'avvento, anche con molto anticipo. Allora, chi lo sta facendo è anche Sal Da Vinci, che potrebbe essere protagonista di un altro progetto legato proprio al Natale. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo sarebbe al lavoro su uno speciale disco proprio per le festività. Per chiudere in bellezza quest'anno, iniziato proprio con il trionfo della sua canzone Per Sempre Sì, Sal potrebbe coinvolgere anche grandi nomi della scena internazionale come Tiziano Ferro e Michael Bublé. Per capire quanto di tutto questo sia vero dobbiamo aspettare ancora qualche mese, perché ammesso che il progetto poi sia fattibile, sarebbe tutto ancora in fase di lavorazione, ci sono solo rumor e voci di corridoio. Nonostante questo, le voci parlano già di vari ospiti coinvolti nell'album, tra questi spiccherebbe appunto Tiziano Ferro, che soltanto poche settimane fa ha ospitato Sal Da Vinci sul palco, è successo a Napoli, lo ricordiamo, in occasione del tour di Tiziano con cui ha attraversato gli stadi italiani, e poi si vocifera anche di una collaborazione estera con Michael Bublé, sicuramente tra quelli che poi fanno Natale, diciamo la verità, negli ultimi anni hanno venduto di più nel mondo grazie a interpretazioni di classici delle feste, come è solito fare anche lo stesso Michael Bublé. Staremo a vedere se anche questo progetto di Sal Da Vinci troverà la luce prima delle festività natalizie, in modo da poter parlare anche di un nuovo classico di Natale by Sal Da Vinci. Arriva Neck.

La canzone di grande successo di Michael Jackson, Bad, con cui si ferma oggi, non è Nazzecco uno dei titoli, vedi, Daniele Caruso, con cui si conclude ufficialmente il film biopic di Michael, se l'avete visto al cinema, proprio con questo grande successo. Allora, parliamo di ultime notizie, perché da oggi alle parole dell'estate vogliamo chiudere con le ultime news, dalle ultime ore che andiamo a pescare magari in rete dal web, con qualche notizia curiosa, carina, anche per l'estate, non traumatizzante come i 41 gradi all'ombra, ma qualcosa anche di utile. Allora, vi segnaliamo come l'ultima notizia del giorno, un'ultima ora, da oggi 3 agosto, la carta d'identità cartacea, ricordate che non sarà più valida per l'espatrio e quindi i cittadini che si recano all'estero per le vacanze estive dovranno essere muniti di CIE, carta d'identità elettronica, passaporto o documento provvisorio rilasciato dai comuni. Quest'ultimo tuttavia non sarà accettato da tutti i paesi esteri. Lo ha ricordato nelle ultime ore Ass Utenti, che ha sottolineato come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze appunto estive di queste ore, perché ricordiamo che il decreto ha introdotto alcune modifiche importanti, prevedendo che la carta d'identità, quella cartacea che io ho dovuto cambiare per forza di cose perché si era ridotto veramente uno straccio, non scaduta, potrà essere utilizzata come strumento identificativo nei rapporti con la pubblica amministrazione italiana e con i soggetti che erogano i vari servizi pubblici, prorogando di fatto la validità del documento al 31 gennaio del 2027 in attesa del rilascio della carta d'identità elettronica. Però da oggi, lo ricordiamo, questa carta cartacea d'identità non sarà più valida per l'espatrio, quindi indipendentemente dalla data di scadenza riportata, che è poi quella del vostro compleanno sul documento, e anche il decreto prevede che i comuni possano rilasciare un documento d'identità provvisorio di validità non superiore ai 6 mesi non rinnovabile. Questa è la news appunto di oggi. Lo stesso decreto precisa che il documento d'identità provvisorio può non essere accettato da alcuni stati esteri ai fini della missione nel territorio dove andate in vacanza, quindi attenzione, prestate la massima attenzione se avete ancora la carta d'identità cartacea. E questo è quanto. Noi chiudiamo con le ultime news, quelle carine anche di pubblica utilità, diciamo così, per lanciarci nuovamente nella musica che ci piace di più, un decennio meraviglioso di musica, quello degli anni 80, 1980, tondo tondo per questo successo dei Police.

Driven to Tears 1980 Police, quasi a chiudere l'appuntamento di oggi con le parole dell'estate, il primo di questa settimana insieme, grazie al ritrovato abbronzatissimo Daniele Caruso in regia, grazie a tutti voi per averci seguito, vi lascio alla seconda parte di oggi affidata a Marco Parce con i ricordi anche della passata stagione. L'ultima canzone di oggi è questa di Burt, ciao a tutti e a domani.

0: estate in Blu 2000.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Sono state rimpatriate circa 73.000 persone, mentre un numero che va da 3.000 a 5.000 si trova ancora nell'enclave. Nel fine settimana polizia ed esercito spagnoli hanno messo in campo una ricerca strada per strade retate per rintracciarli e rimpatriarli. Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio, per l'intercessione di Nostra Signora d'Africa, che si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia, affermato al termine dell'Angelus di ieri in Piazza San Pietro Papa Leone. Domani la questione sarà al centro di un consiglio straordinario europeo dei ministri degli interni, in cui l'Italia presenterà la proposta, già avanzata a fine giugno, di espandere il modello Albania a livello europeo, con nuovi hub per il rimpatrio dei migranti clandestini in paesi terzi sicuri, finanziati con fondi comunitari. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: C'è il via libera della Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione del AI Act, che contiene anche le norme sul riconoscimento facciale. Dopo dunque il rinvio della scorsa settimana, arriva l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri, che è atteso nella giornata di domani. Il caldo non molla la presa anche per domani e per mercoledì. Si prevedono 25 città su 27 monitorate con il bollino rosso di allerta. Venerdì primi cali al nord per il graduale cedimento dell'alta pressione. C'è già una richiesta di alcuni consiglieri per iscrivere Don Antonio Mazzi al famedio del cimitero monumentale, che io appoggerò senz'altro, così poco fa a margine dei funerali di Don Mazzi in corso presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala. La Procura di Napoli ha acquisito documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei, che si sono rivelati a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è esplorativo e non si ipotizzano né reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati. È tutto, torniamo insieme alle 17.
2: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Pronti, buon pomeriggio, ben trovati. Archiviato anche il primo weekend coloratissimo della stagione, perché tra il bollino nero del traffico, l'allerta rossa del caldo, cioè quasi sale la nostalgia, no? Di quando il mondo era soltanto in bianco e nero, ma non vorrei partire troppo boomer, anche perché il dato vero è che l'estate qui sta volando, letteralmente, sembra ieri che parlavamo ancora di primavera, di progetti per le vacanze, del conto alla rovescia per Natale. Però a proposito di ieri, guardavo al 1936, 3 agosto di 90 anni fa, quei compleanni un po' strampalati che a noi piacciono, no? Olimpiadi di Berlino, lo stadio intero pronto a celebrare un'idea di superiorità, questo palcoscenico pensato per dimostrare che alcuni corpi valessero più di altri, no? Propaganda spicciola dell'allora regime nazista, insomma, se non fosse per quel ragazzo dell'Ohio capace di correre come nessun altro. Jesse Owens è il nome di uno che non è soltanto veloce, è una contraddizione vivente, figlio di mezzadri, cresciuto in un'America dove non poteva nemmeno sedersi davanti sull'autobus, no? E arriva nel cuore della Germania nazista e con l'idea che quella pista sarebbe stata l'unico modo per riscattarsi. Parte dai blocchi e in una manciata di secondi diventa un problema geopolitico, perché vince il primo dei suoi quattro ori e ogni metro che corre è una frase che smonta la propaganda, una dimostrazione fisica, no? Che l'ideologia può essere smentita da un gesto atletico di un ragazzo che ha una volontà ostinata, insomma. La cosa sorprendente è che Jesse Owens non correva contro qualcuno, correva per sé, per la sua squadra, per il semplice fatto che sapeva correre meglio di chiunque altro, la purezza proprio del gesto atletico che diventa politica ma senza volerlo. E mentre il pubblico tedesco, diffidente sulle prime, no, ha finito per applaudire, cioè lui è rimasto composto, quasi timido, no, senza rendersi conto che stava scrivendo materialmente un pezzetto di storia. Il paradosso finale è che una volta tornato negli Stati Uniti con 4 medaglie d'oro, Jesse Owens non ha trovato la stessa atmosfera di celebrazione. Nessuna parata, nessun riconoscimento istituzionale, almeno non nell'immediato, no? Perché un mito certe volte nasce pure lontano da casa propria. Però quel 3 di agosto, in quello stadio, Jesse Owens è diventato qualcosa che nessun regime può controllare. Un simbolo universale di libertà, di talento, di dignità. E ancora oggi, ogni volta che un atleta si

0: l'anticipazione di un disco nuovo che arriverà in autunno. Si intitola Ogni settimana Edoardo Bennato nell'estate di In Blu 2000. Quest'ora comoda nel pomeriggio per ascoltare insieme canzoni di ieri, di oggi, di domani pure, magari pure per recuperare le interviste della passata stagione, quando nei giorni della maturità, per dire, nei giorni dell'esame di maturità, parlavamo con Pigi, categoria cantautori italiani, proprio dell'esame di maturità. Lui che di lì a poco avrebbe vinto la Targa Tenco 2026 come miglior opera prima. E siamo partiti proprio da un ricordo dell'esame di maturità di Pigi. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Aver superato lo scoglio della scuola dell'interrogazione così importantissimo. Ecco, questo ricordo un mio amico Matteo che fece questa cosa, prese il libro e lo chiamò gesto simbolico, boom, e lo chiuse per sempre, come dire.
3: Senza dare fuoco, no, lo strappato davanti
2: semplice, no, quello non ci saremmo permessi estremo, mai, però chiuso il libro, gesto simbolico, okay. E da lì i libri sono diventati una cosa più ludica, più divertente. Poi leggo anche saggi, cose, quindi sono tornato anche a fare lo scolaretto, però per gusto mio.
3: Sì, è quel livello di imposizione, quando lo devi fare per forza, no? Pure leggere quei promessi sposi lì, capito? Che grande magari lo recuperi anche, però sto ramo del lago di Como, capito? Che in quel momento
2: mannaggia, sto lago di Como, mannaggia.
3: Venerdì è sempre un bel momento per parlare di musica, il giorno delle nuove uscite, anche se il disco di cui raccontiamo oggi è fuori da un po' di tempo, realtà.
2: Non da tantissimo, neanche un mese, forse meno, tre settimane.
3: Sai, sarebbe bello se esistesse come esistono i bar dello sport dove si può parlare di calcio, di mondiali, sarebbe bello che esistesse un bar della musica.
2: Questo lo è forse. Eh? Tu?
3: Sì, magari.
2: Sei un barman?
3: Per la prossima stagione cambiamo pure il titolo. Cioè, esatto. No, perché una volta si andati, ritrovavi nei negozi di dischi, uno lo compravi, 50 ne ascoltavi e poi alla fine c'era un po' il consiglio, no, però se hai ascoltato questo allora devi conoscere pure questo perché...
2: Mi hai fatto ricordare che c'era un periodo in un negozio di Roma dove andavo sempre che c'erano le cuffie e ti facevi gli ascolti preventivi per capire cosa comprare.
3: Sì.
2: Bellissimo.
3: È quello, diciamo, se uno ha i capelli un po' brizzolati, la barba brizzolata, comincia ad essere un ricordo comune a tante persone.
2: C'è del brizzolismo,
3: sì,
2: diciamo.
3: Ma non è però rinnegare quello che c'è oggi, nel senso oggi magari si riesce a fare musica in un modo diverso, con una sensibilità diversa, mettendo a frutto, 20 anni ci hai messo per fare questo disco qui.
2: Beh, in qualche modo sì, forse un pochino meno, ma come dicevo fuori onda, è stato un insieme di singoli che ho voluto fare in questi anni, un po' perché le etichette discografiche italiane ormai sono diventate...
3: Oh, subito sassolino dalla scarpa, dai!
2: Sì, perché sono diventate delle etichette senza portafoglio, e questo, no, voglio fare sta polemica, perché... È una cosa che praticamente fa diventare la musica italiana un fatto elitario, solo per ricchi.
3: Se te lo puoi permettere.
2: Esatto, se c'hai i soldi di famiglia, eccetera, c'hai i soldi per fare. Perché costa, cioè quella roba lì costa. Ormai molte etichette ti dicono: ma il master finì, il disco ce lo porti tu. E come quali soldi lo registro?
3: Se ma no? Oggi tanto coi computer siete bravi voi.
2: No, perché io volevo fare un disco che fosse
3: vero,
2: sia analogico che digitale. Quindi poi devi prendere gli umani, metterli in uno studio che costa dei soldi. Gli umani stessi costano, e anche l'elettronica, se la fai con qualche umano che ti dà una mano, pure lì devi pagare, insomma c'è tutta una serie di pagamenti, per non parlare poi di uffici stampa, promozioni e tutto.
3: Il gritto materialismo, bello,
2: sì, però è importante dirlo, perché vuol dire che appunto poi dopo in questi anni tutto quello che mi proponevano era: guarda, c'è questo budget. Io dicevo sempre: facciamo bene un singolo piuttosto che male
3: una cosa raffazzonata, insomma. Adesso vado a vedere, a sfogliare se nelle note di copertina dietro c'è scritto da qualche parte: questo disco è stato fatto senza intelligenza artificiale, che questo pure è uno dei temi, no? Che vorrei,
2: Scusa, ma tu ce l'hai il disco?
3: Adesso ne parliamo.
2: Perché c'è questa no, è incredibile. Cioè, io non sapevo che tu avessi già maneggiato, l'hai detto per...
3: No, l'ho detto che adesso vado a vedere.
2: C'è davvero quell'etichettina lì.
3: Questo pure è un tema di cui adesso parliamo. E il disco si intitola Sta registrando audio, che questo pure è un titolo figlio della modernità, perché quante volte è lì, no? Che tu stai lì, poi quando lo leggi distrattamente dici: vabbè, dai, aspetto. E poi si ferma.
2: Esatto.
3: Poi sta scrivendo, no, niente, poi si mette lì.
2: E poi c'è il fastidio di dire: ma quanto è lungo sto messaggio vocale che mi stanno mandando? Ecco, il mio messaggio vocale dura 1 ora e 5 minuti circa, cioè un intero disco.
3: Allora, io vorrei aprire una parentesi, spezzare una moratoria internazionale per i messaggi audio più lunghi di 30 secondi.
2: Esatto, questo è 1 ora e 5. No.
3: Che poi bellissimo invece che ci sia una traccia intera dedica, credits, il titolo, dove hai messo insieme
2: i messaggi vocali.
3: I messaggi vocali per raccontare poi le persone che materialmente l'hanno fatto questo.
2: Sì, ho pensato che siccome
3: un squadrone.
2: Una bella squadra, sì. Sì, il titolo è sta registrando audio, quindi si rifà alla nostra messaggistica vocale e ho detto a sto punto i credits li voglio fare con così. I messaggi vocali e quindi ho chiesto a tutti di mandarmi un vocale dicendo ciao sono Sergio Cammariere, ho fatto un featuring con Piggy, ciao sono Simone Molinari, ho fatto su In Politique che abbiamo appena ascoltato.
3: Che pure qui, ecco, mettere anche solo la parola Politique dentro, oddio, che cosa sarà? Politically correct oggi è un tabù, voglio dire, questo non vuoi dire, questo se è troppo è perché è troppo, se è troppo poco perché se non l'hai detto è perché non ti interessi mai, se lo dici non sì, è facile sì. Prendere le misure oggi, no?
2: È complicatissimo ed è un periodo in cui sembra sempre impossibile, appunto come dici tu, essere impegnati o fare qualcosa sia sociale, politico, nell'arte e però poi dopo succede che quando qualcuno invece dice una cosa, tipo la polemica di De Gregori tutti, sì. Ah ma allora non sei abbastanza impegnato e allora delle due l'una, perché se qua ci abbiamo il 99,9% dei cantanti che non sono impegnati e ce la prendiamo per essere poco impegnato con uno dei 5-6 in tutta Italia che da sempre è schierato e impegnato con i suoi pensieri, mi sembra che ci sia un problema.
3: L'estate che guardo anche sulla pagina Instagram, insomma in prospettiva, perché poi la finalità di fare la musica è anche quel momento in cui la condividi, no?
2: Tu sei una specie di indovino, perché sei riuscito a dire prima, senza aver ancora maneggiato la copertina,
3: sì, che c'è scritto, aspetta lo devo leggere, allora è troppo poco, perché è scritto troppo piccolo,
2: dovevi
3: scriverlo
2: sì,
3: un
2: sì,
3: po',
2: sì.
3: Cioè questa è una chicca proprio per appassionati, quelli che avranno materialmente il disco in mano,
2: sì.
3: Questo album non contiene tracce di intelligenza artificiale né di zuccheri aggiunti però.
2: Né di zuccheri aggiunti e poi chiude con il prossimo chi lo sa, perché non so, non posso sbilanciarmi.
3: No, soprattutto perché per il primo ci hai messo quasi 20 anni,
2: esatto.
3: Per il secondo
2: il prossimo sarà nel 3000,
3: che dobbiamo fare. Allora c'è il disco che si apre con questa canzone, l'idea, la sensazione che ho avuto è che sia non voglio dire un concept album, però le canzoni siano messe in quest'ordine perché è come se fosse l'ordine ideale dei tuoi pensieri.
2: Azzeccato completamente, non lo definirei un concept album ma quasi, nel senso che non l'ho pensato dall'inizio come si pensano i concept album, adesso faccio una storia, una trama, però poi
3: dici il supereroe che affronta i suoi demoni interiori e ne esce fuori,
2: sì. Hai proprio azzeccato,
3: bingo,
2: che bravo,
3: sì.
2: No veramente bravissimo, è proprio così, si parte da questa cameretta, questa casa prigione anche un po' direi, della copertina in cui questo cerca di mettersi in comunicazione con il mondo con questo microfonino, mondo che è distopico, fiammeggiante, chissà quante guerre, quante cose orribili stanno succedendo là fuori e quindi lui si è come isolato, poi questo è un disco che risente anche degli ultimi anni, quindi pandemia, guerre,
3: certo.
2: E tutto quello che è successo ci ha un pochino resi fragili e vogliosi di starcene al riparo da tutto le brutture del mondo e quindi diciamo il disco si apre così con quest'uomo che dice chissà se là fuori c'è ancora l'umanità, è come sai quei film in cui non si sa se c'è stato l'Armageddon o qualcosa del genere e poi però piano piano attraverso tutti i capitoli del disco si scopre che in ogni capitolo c'è sempre una voglia di isolamento e quasi anche misantropia rispetto all'umanità e poi però anche invece un grande amore universale e finisce con la voglia invece di uscire da questo guscio e di vivere il mondo con anche i suoi difetti.
3: Quindi se fosse un libro sarebbe un romanzo di formazione.
2: Bravissimo.
3: E visto che è un disco, qui è un disco di formazione che prende il titolo da questa canzone qui. Sta registrando audio PG nel pomeriggio di Blue 2000.

0: già dal finale, capito? Saremo io e te e vabbè, e tutti pure, capito? Io dicevo momento di pessimismo, invece no, c'è bisogno, capito, di questa apertura verso il mondo, anche perché se ti metti a guardare i titoli, no, dei telegiornali, sembra che stiano succedendo solo cose brutte e non più brutte.
1: Sembra, stanno succedendo davvero, sì, però, è la cosa peggiore.
0: Adesso con quanti sono? 8, 7, 9 miliardi di persone nel mondo, io mi rifiuto di credere che non ci sia una cosa decente che succede al mondo che non meriti di essere raccontato.
1: Bravissimo, eh? Le good news ci sono continuamente. Cioè, non solo questo album, come ti dicevo, è tutto fatto a bad news, good news, bad news, good news. Ogni capitolo si potrebbe fare col pollice su o col pollice giù, se vuoi vederla in questo modo così dicotomico. E mi viene in mente la cosa, il capitolo sicuramente più felice, cioè più positivo, è quello sulla storia del calcio femminile e sulla piccola rivoluzione che le ragazze del calcio hanno fatto negli ultimi anni. Lì è proprio come a dire, vedi, in tutte le brutture qualcosa del mondo qualcosa si muove. Certo. E infatti la frase di quella canzone, sarà le altre... allora è vero che si può fare, che tutto quanto si può cambiare, e quindi ogni tanto qualche momento di gioia, sai, mai una gioia,
0: una alla volta, però andiamo a cercare con l'antenino, ma ce l'abbiamo. Ma senti, è bello perché parli di questo figlio tuo proprio con amore, col cuore,
1: proprio così,
0: fortemente voluto, fortemente ricercato, capito, preservato nel corso degli anni, e poi anche con una dose di incoscienza, perché far uscire un disco fisico oggi, cioè un elenco di non so neanche un tantissime canzoni, capito? Ma te sei matto.
1: sì, un po' sono matto, questo va detto.
0: Questo
1: a priori va detto. No, bene, come ti dicevo, ho passato talmente tanti anni a fare singoli, oppure EP, oppure a fare live, tante altre cose che ho fatto.
0: La radio, i libri, insomma.
1: Un sacco di roba.
0: Cose, ho visto gente.
1: Esatto. Ecco, quando poi ho deciso di decidermi e di fare questo disco, ho detto, sai che c'è? Io devo fare bello corposo, posso fare adesso un dischetto di 8 canzoni. Allora ho detto, boom, buttiamoci a corpo morto, ed è venuto fuori stato, te l'ho detto, un messaggio vocale di un'ora e 7 minuti circa.
0: E i vari featuring, alcuni strumentali, alcuni cantati, alcuni come vengono fuori?
1: Sono tutti veri.
0: Abbiamo detto Simona Molinari prima, insomma.
1: Sono tutti veri, nel senso che non sono featuring creati dalla casa discografica, sono tutte amicizie vere che si sono create e collaborazioni vere. Con Sergio Cammariere, per esempio, negli ultimi anni abbiamo scritto una manciata di canzoni, adesso abbiamo pubblicato questa, ma nel cassetto ce ne sono altre, quindi vuol dire che ogni tanto ci incontriamo e scriviamo qualcosa. Con Simona Molinari siamo proprio fratelli da tanto tempo.
0: Diciamo che andrai a suonare con lei, ad aprire per lei adesso.
1: Esatto. E il 4 di luglio sono suo ospite, anche se sono stato spesso suo ospite, perché poi abbiamo molti musicisti in comune. Okay. E quindi
0: una grande famiglia.
1: Sì, capita che lei venga a fare l'ospite nei miei concerti, io vado a fare l'ospite nei suoi, quindi questa cosa è molto divertente. E poi con lei c'è proprio uno scambio sulle canzoni, sullo swing, sul jazz, sul come si può fare il pop dentro il jazz, noi siamo lì a nottate a chiacchierare, a dirci cosa si può fare per trovare una formula che sia raffinata e jazzistica,
0: elegante,
1: ed elegante, ma che possa anche suonare in radio, che possa anche funzionare nel 2026, che non suoni revivalistica, insomma ci sono tante cose che
0: uno pensa allo swing e c'ha sempre l'idea della big band, di questi locali fumosi, capito?
1: Vero.
0: Forse non è neanche più possibile un'idea del genere oggi nel 2026, spostare 20 persone, cioè
1: no,
0: poi dei biglietti, gli spettacoli, insomma non...
1: ci sono ovviamente queste cose, ci sono ovviamente ensemble più piccoli che fanno la stessa cosa, ma soprattutto quello che a me interessa, credo anche a Simone in questo caso, penso di poter parlare pure per lei, ma parlo soprattutto per me, è di uscire da questo piccolo stereotipo. Cioè è vero che il jazz ci porta subito alla big band, al locale fumoso, al bicchiere di whisky e tutta una serie di cose, però è vero pure che è ormai una musica normale che dovrebbe entrare nelle nostre orecchie come tante altre musiche, quindi in questo disco nascosto c'è un sacco di jazz, però non è dichiarato come a dire io adesso faccio il pezzo jazz e quindi arriva la big band e quindi arriva il locale fumoso, perché sennò stiamo sempre fermi
0: lo stereotipo,
1: esatto, invece usare, prendere a piene mani così come lo facciamo con gli altri generi, col rock, col tango, acchiappare un po' di strutture, di armonie, di stilemi di quel genere e metterli dentro una canzone e farci canzoni è quello che ci ho voglia di fare.
0: Il disco si intitola Sta registrando audio, targa Tenco 2026 come miglior opera prima. Sta registrando audio come la descrizione di WhatsApp, no? Per l'estate è diventato Sta suonando live, con una lunga serie di date nel calendario di Pigi fino ad ottobre e ancora più avanti. Seguitelo su Instagram. Le parole dell'estate. Hello.

0: giudizio.
1: Me lo ricordo questo disco, Di terra e di vento era il titolo. Fiorella Mannoia che usciva con un album di inediti a poche settimane tra l'altro dalla caduta del muro di Berlino, che sembra un secolo fa ma è storia prossima. Siamo nel 1989. Un duetto incredibile questo con Ivano Fossati, che aveva adattato in modo anche molto rispettoso il testo originale di Chico Buarchi e firmava pure Malaspina, altra piccola perla in quella tracklist lì. Che siamo pur sempre un programma di canzoni in fondo, canzoni di ieri e di oggi, passando dai protagonisti di allora, no, delle classifiche di allora, alle generazioni di oggi di artisti che si dividono tra i social, playlist, essere presenti, come se la musica fosse un po' un elemento residuale, ecco, dell'essere artista. Però a me questa di Sam Fender con Olivia Dean è piaciuta fin dall'inizio. Rein Me In.

Francesco Gabbani, che da una parte continua a suonare il funk per tutta l'estate in giro per l'Italia, ma guarda anche all'anno prossimo, che sarà un anno importante, visti i primi 10 anni da quando Occidentalis Karma ha dato il via a un percorso che mi ha regalato molto più di quanto avrei potuto immaginare, ha detto Gabbani sui social. È il momento di festeggiare con voi questo viaggio, 2 appuntamenti speciali, 2 grandi feste per celebrare questi 10 anni, questi primi 10 anni di musica e di emozioni. Primi 2 appuntamenti, Palazzetti 2027, 17 aprile Firenze, 22 aprile a Milano. Le prevendite sono già aperte, è un bel regalo per il prossimo Natale, perché no? Per oggi abbiamo finito, però grazie per la compagnia. Se volete siamo qui anche domani, puntuali, stesso posto, stessa ora, con le parole dell'estate.

crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata come questione europea. Ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, tra cui l'Italia. Così oggi il ministro degli esteri spagnolo Albares in una intervista alla vigilia della riunione domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare il tema migrazione. E di Sara Leone, il corpo senza vita che è stato estratto oggi pomeriggio dalle macerie della palazzina crollata a Messina, la salma è stata identificata all'obitorio dell'ospedale da parte dei familiari. Rimangono ancora due le persone disperse. Sono terminati poco fa nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don

0: dopo la scossa di terremoto dei giorni scorsi. Al momento fascicolo meramente esplorativo. Lucia Pappalardo è direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia.
1: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che abbiamo misurato negli ultimi mesi. Quindi, perché? Perché il sollevamento del suolo continua ed è questo il motore di tutto, anche della sismicità. Quindi finché ci sarà sollevamento ci dobbiamo aspettare sismicità anche energetica, così come l'abbiamo misurata in questo sciame. La causa della sismicità è la deformazione, quindi il suolo si solleva e deforma le rocce, poi le frattura e appunto genera la sismicità, e il motore di tutto questo è l'accumulo di gas in profondità. Intorno ai 3-4 km di profondità c'è una zona più porosa e permeabile che funge da trappola per i gas magmatici, che qui poi vanno in sovrappressione, appunto deformano le rocce e le frattura. Al momento non abbiamo chiare evidenze di risalita di magma e il nostro sistema di monitoraggio tiene sotto controllo diversi parametri, quindi non è un unico parametro, ma sono diversi parametri, quindi sismicità, deformazione, caratteristiche geochimiche delle fumarole, gravimetria, un insieme di parametri che ci indica qual è lo stato del vulcano e appunto eventualmente ci avviseranno in futuro se ci sarà risalita di magma.
0: 17 milioni di italiani ad agosto si muoveranno per andare in vacanza, altri 9 rimarranno a casa, 1 su 2 per motivi economici. Il mare rimane la meta più gettonata, ma la montagna cresce per quanto riguarda le scelte, lo rivela una ricerca del Centro Studi di Confcooperative sui consumi previsti per il Ferragosto. È tutto, torniamo alle 18.
2: Occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Restate con noi anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Sulla vicenda di Ceuta ancora scontro tra Spagna e Italia, domani il vertice europeo sull'immigrazione. L'Iran smentisce Trump, al momento non c'è nessuna trattativa diretta per la questione di Hormuz. Non si ferma l'ondata di caldo, domani e mercoledì 25 le città da bollino rosso, da venerdì al nord un primo cedimento dell'alta pressione. L'ultimo saluto a Don Mazzi, questo pomeriggio a Milano, i funerali del fondatore della comunità Exodus. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la vicenda di Ceuta. Nell'isola restano ancora circa 4.000 migranti giunti dal Marocco. La Spagna torna a criticare l'Italia alla vigilia del vertice europeo. Pierluigi Vito.
1: A Ceuta c'è chi porta aiuti e chi protesta contro il massiccio arrivo di migranti. Secondo il presidente della città autonoma, sarebbero rimasti tra le 5 e le 8.000 persone delle circa 80.000 arrivate dal Marocco negli ultimi giorni, dove sarebbero ritornate. Madrid chiede spiegazioni a Rabat su come sia potuto accadere questo aggiramento di massa del confine marittimo, che ha messo in fibrillazione mezza Europa. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha scritto al premier iberico Sanchez, sottolineando

0: su social True, specificando che il blocco navale continua fino ad un accordo, appunto, o a una resa. Ma intanto l'Iran oggi aveva smentito: non c'è nessun via libero a nuovi colloqui di pace. Marino Galdiero.
1: Trump, non più tardi di ieri, assicurava di aver fermato un attacco massiccio sull'Iran, un intervento che sarebbe stato chiesto dai paesi arabi, e affermava che le consultazioni sarebbero riprese questa mattina. Il condizionale è d'obbligo in questo caso, perché nemmeno un'ora dopo le sue dichiarazioni è arrivata la smentita del ministro degli esteri iraniano, per il quale al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. La situazione è bloccata. L'Iran, per porre fine alle ostilità, vuole il controllo di Hormuz, che ha già, e vuole vedersi riconosciuto il diritto di ricevere il denaro per il transito in quelle acque, posizione che Washington non accetta. Rifiuta l'imposizione di pedaggi, vuole che Hormuz torni una via marittima internazionale libera dal controllo iraniano, come era prima dell'inizio della guerra. In quello stretto passaggio marittimo passava un quinto del petrolio mondiale. Il prezzo del greggio era in calo questa mattina dopo l'annuncio di Trump e quello da parte dell'OPEC di aumentare la produzione di barili di petrolio la sesta volta consecutiva. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: In questa situazione Israele prosegue la sua offensiva su Gaza, 19 morti nei raid delle ultime ore, mentre segna il passo l'intesa con Hamas che era stata annunciata nei giorni scorsi da Trump. Marco Bulini.
2: Il cibo che non basta, le medicine che non si trovano, i raid che non si fermano, rovistare tra macerie di cose care, camminare per strade senza uscita, dare l'ultimo saluto a parenti o conoscenti, 19 soltanto nelle ultime 24 ore. Nella gabbia di Gaza è una giornata come tante. Qui il brusio delle notizie è distante, insignificante. Il governo di Tel Aviv fa sapere che è molto preoccupato per il piano americano, perché Hamas non vuole disarmare davvero. Il movimento islamista ribatte che la deliberata escalation degli attacchi israeliani punta a ostacolare gli accordi raggiunti. Nessun ritiro dalla linea gialla, che taglia in due la striscia, precisa il governo israeliano. Un tira e molla estenuante davanti a un popolo agonizzante. Dall'11 ottobre scorso, inizio formale della tregua, i morti sono 1250, 4110 i feriti. Marco Burini, linea allo studio.
0: E veniamo all'Italia. Il caldo non dà tregua, fino a mercoledì saranno 25 le città da bollino rosso. Il Ministero della Salute segnala situazione di pericolo per l'intera popolazione. Fausto Nicastro.
3: L'ondata di caldo record che da giorni sta opprimendo l'Italia non accenna a diminuire. L'anticiclone africano, fermo sull'Europa centrale, infatti causa ancora temperature massime superiori fino a 10 gradi rispetto alle medie stagionali. Per questo il Ministero della Salute segnala condizioni di rischio elevato non solo per le persone fragili, ma per l'intera popolazione. AFO, umidità e assenza di ventilazione porteranno fino a mercoledì l'allerta massima in 25 città su 27 monitorate, con l'eccezione di Messina e Reggio Calabria. Anche le temperature minime fanno fatica a scendere sotto i 25 gradi, rendendo tropicali le notti di questo inizio agosto. È ancora il centro-nord a soffrire di più. Le città più calde saranno Firenze e Bologna, che sfiorano i 40 gradi, mentre secondo le previsioni non ci sarà tregua fino alla prossima settimana. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: E di Sara Leone, il corpo senza vita estratto oggi pomeriggio dalle macerie della palazzina crollata a Messina, rimangono ancora disperse due persone. Dopo il grave incidente di Terni si lavora per capire la dinamica dello spaventoso scontro che ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 36. Alessio Orlandi.
4: Dei 34 feriti nel tragico incidente di ieri sulla statale 79 al confine tra Lazio e Umbria, 19 sono già stati dimessi. Altri 15 restano ricoverati, di cui uno in gravissime condizioni, 6 i morti. Ancora da accertare in maniera completa la dinamica dello schianto: a scontrarsi un pullman, un camper e 2 automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, la roulotte, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman diretto verso Rieti. Lo schianto frontale è stato violentissimo e ha distrutto completamente il camper. Contro i 2 mezzi pesanti sono poi finite altre 2 vetture. Tra le vittime l'autista del pullman e 3 passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Toccherà alla procura di Terni ricostruire le cause del terribile incidente. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo e sperano di trovare un aiuto ai molti interrogativi dalle dashcam, se presenti, ovvero piccole telecamere installate a bordo dei mezzi. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Un'altra tragedia, quella consumatasi in Perù, attende spiegazioni sulle cause. Morte 11 persone, tra cui 7 cittadini italiani. italiani. Beatrice Bo.

0: rossi.
1: I motori dei velivoli aereo Diana al Nasca sono tutti spenti. Poco distante invece fervono le operazioni della polizia. La commissione indagine sugli incidenti aerei ha iniziato la raccolta di prove. Stiamo identificando i pezzi, dice un membro peruviano. Questa è la misura giudiziaria più importante. Gli inquirenti non escludono ancora nessuna pista. Sono quattro le ipotesi al vaglio: il meteo avverso, l'errore umano, il cedimento strutturale e l'avaria del mezzo. A rendere tutto più difficile è l'assenza della scatola nera, non obbligatoria per questo tipo di aereo. Per ricostruire la dinamica dell'incidente arriveranno esperti anche da Spagna, Italia e Germania, in considerazione della nazionalità delle vittime: due tedeschi, due spagnoli e sette italiani residenti in Brianza, che condividevano da sempre la passione per i viaggi. Per identificare i loro corpi, dicono, dall'obitorio ci vorranno almeno 3 giorni. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: E ora in ora si fa sempre più critico il bilancio dei controlli a case ed edifici pubblici nell'area dei Campi Flegrei colpita dal terremoto dello scorso 31 luglio. Lucia Ascione.
2: La scossa di venerdì ha paralizzato a Pozzuoli anche l'attività economica più fiorente, quella del mercato ittico. Il tetto della struttura è stato seriamente danneggiato ed è corsa contro il tempo per individuare spazi alternativi perché le aste possano riprendere da domattina. Scortati dalle forze dell'ordine, i residenti intanto prelevano dalle loro abitazioni inagibili i beni di prima necessità. Per quanti sono sprovvisti di ripari di fortuna, il sindaco di Pozzuoli ha emesso un'ordinanza ed attivato la possibilità di assistenza alberghiera. Per gli aventi diritto in assegnazione un contributo economico per incentivare la ricerca autonoma di una sistemazione alloggiativa. L'appello dei geologi a verifiche attente anche al suolo, ai costoni, non è andato perso. La Procura di Napoli sta acquisendo atti riguardanti la messa in sicurezza di alcune pareti dei Campi Flegrei, franate o di imminente rischio crollo. Al momento non si ipotizzano reati, non ci sono iscritti nel registro degli indagati. Annunciato per mercoledì 5 agosto l'incontro in prefettura a Napoli tra il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e di sindaci dell'area. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Applausi e lacrime fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus. Ha ricordato che nessun uomo è il proprio errore, la propria dipendenza, la propria fragilità. Così nell'omelia Don Massimiliano Parrella, il servizio di Raffaella Frullone.
3: Il feretro è rimasto a lungo nella piazza davanti alla basilica per l'ultimo saluto, una canzone in particolare da parte dei suoi ragazzi, alcuni ormai cresciuti, altri i più giovani. Non lo hanno conosciuto, ma si commuovono di gratitudine quando raccontano di aver avuto grazie a lui un'altra possibilità. Religioso dei poveri servi della Divina Provvidenza, la congregazione fondata da Don Calabria all'inizio degli anni Ottanta, Don Antonio Mazzi ha scelto di vivere accanto ai giovani tossicodipendenti, emarginati, detenuti ed ex detenuti, quando molti li consideravano ormai perduti. Ma per lui nessuno era perduto, ha ricordato nell'omeria Don Parrella, che oggi guida l'opera Don Calabria. In una basilica Sant'Ambrogio gremita, oggi anche il sindaco di Milano Sala, che ha annunciato l'appoggio della richiesta di iscrizione del nome di Don Antonio Mazzi al famedio. Al funerale anche Don Luigi Ciotti, che ha definito il fondatore di Exodus, morto a 96 anni, un testimone di speranza, accoglienza e giustizia. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Sono 17 milioni di italiani che in questo agosto si muovono per andare in vacanza, altri circa 9 milioni rimangono invece a casa, uno su due per motivi economici, e se il mare rimane la meta più gettonata, 62%, la montagna cresce del 6% rispetto allo scorso anno, arrivando al 28% per effetto anche di fuga dal grande caldo. Lo rivela oggi una ricerca del Centro Studi di Confcooperative sui consumi previsti per questo Ferragosto. Restano in strada e senza prospettive le famiglie che occupavano il palazzo di Spintime a Roma dopo un incendio. Vito De Torre.
4: Roma, quartiere San Giovanni, siamo in pieno centro. 140 famiglie sono costrette a vivere in strada da 5 giorni perché non hanno più una casa. Sono stati sgomberati da Spintime, palazzo occupato dove vivevano, in seguito ad un principio d'incendio che fortunatamente non ha toccato gli appartamenti, ma solo uno spazio esterno. Adesso le forze dell'ordine presidiano l'immobile e impediscono a chiunque di entrare. Donne, bambini e anziani, invece, sono accampati in strada senza alcuna risposta. Sorella Adriana Domenici, consacrata.
5: Abbiamo persone allettate, come puoi vedere, qui ce ne sono, forse di rotelle, persone che fanno viaggi. dialisi e questo luogo all'aperto, sapete voi bene quanto sia rischioso per l'infezione.
4: Gli incontri tra il Comune di Roma, la proprietà dell'immobile e autorità locali non hanno portato ad una soluzione per le famiglie di Spintime, gli appartamenti intatti, presidiati dalla polizia.
5: Questo è l'assurdo, infatti. Cioè, non riusciamo a capire il perché non possono più rientrare.
4: Vito De Torre, linea allo studio.
0: Cambiamo argomento. A 18 anni, 346 giorni, ha battuto il Guinness dei primati diventando il più giovane docente universitario al mondo. Nathan Thomas insegna ingegneria al Miami Dade College in Florida, ha superato un record che è rimasto imbattuto per oltre tre secoli, ossia quando nel 1717 lo scozzese Colin McLaurin divenne professore di matematica all'età di 19 anni. La borsa di Milano ha chiuso oggi con il FTSE MIB a più 1,34%. Vi ricordo che questa edizione del Radio Giornale e le precedenti possono essere riascoltate in podcast e in diretta streaming sull'app Play 2000. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali. Grazie per averci seguito.
6: Occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
7: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
8: Almanacco del giorno pop
9: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
8: a cura di Alessandro Ferri e
9: Carlo Paschi,
8: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
9: che hanno fatto la storia di quella settimana.
8: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
9: su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Disco Incontri in Blu della settimana.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Ciao!

0: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.
1: Luci, Luci.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire. Sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo. Ho visto che hai smesso pure di seguirmi, forse in fondo hai ragione tu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana, in redazione Maddalena Bejan. Lunedì 6 agosto. L'ospedale di Cortona lancia una raccolta firme per la sicurezza e il riuso pubblico. Basta inizia e incertezza. I cittadini del comune di Cortona vogliono dire la propria della destinazione dell'ex ospedale Santa Maria della Misericordia, situato nel centro storico della città, fondato dalla nostra patrona Santa Margherita nel 1286. Si è costituito a tale scopo il Comitato Spontaneo dei Cittadini per il recupero dell'ex ospedale di Cortona, con portavoce il dottor Emanuele Racchini, ex sindaco di Cortona, medico in pensione cortonese DOC, che con la sua esperienza e le sue conoscenze sarà di valido supporto e stimolo alle azioni che il comitato andrà a realizzare in futuro. Il primo atto formale è l'avvio di una raccolta firme civica aperta a tutti i residenti. Due le motivazioni fondamentali che muovono questa mobilitazione: sicurezza e tutela del centro storico. Il prolungato stato di abbandono dell'immobile sta creando crescenti preoccupazioni per la stabilità e la manutenzione della struttura. Vi è un rischio concreto di degrado e cedimenti che potrebbero provocare danni da infiltrazioni o problemi statici agli edifici e alle abitazioni adiacenti. Visione e opportunità per i giovani: l'ex ospedale non può essere destinato all'oblio. Il fronte comune chiede all'avvio immediato di uno studio di fattibilità per il riuso a fini pubblici dell'edificio, trasformandolo in un polo capace di unire la rivalutazione storica del territorio con nuove opportunità di crescita. Servizi e cultura, soprattutto per le giovani generazioni. L'unione fa la forza e la sicurezza dei cittadini non ha colore politico, spiegano i promotori. Chiediamo alle istituzioni provinciali e comunali un segnale di responsabilità. Si attivi subito un monitoraggio tecnico sulla struttura e si apra un tavolo di confronto pubblico sul suo futuro. Cortona non può più permettersi di aspettare. Per i promotori, infatti, la destinazione della struttura del vecchio ospedale deve essere valutata come grande opportunità di crescita sociale, economica e culturale per il nostro comune e non come un problema la cui soluzione viene continuamente rimandata. La campagna di raccolta firme prenderà il via nei prossimi giorni con banchetti dedicati nel centro storico e nelle frazioni. Francesco il Lupo. All'eremo delle celle di Cortona è stata inaugurata la scultura dell'artista Ugo Riva dal titolo San Francesco il Lupo. Si tratta della seconda tappa del progetto nazionale Sculture Nuovi Segni, dedicato agli 800 anni dalla morte di Santo di Assisi. Un'opera che entra a far parte di un itinerario artistico permanente destinato a unire 10 città italiane nel segno di San Francesco. Ascoltiamo il servizio e le interviste.
1: Delle celle di Cortona è stata inaugurata la scultura dell'artista Ugo Riva dal titolo San Francesco e il Lupo. Si tratta della seconda tappa del progetto nazionale Sculture Nuovi Segni, dedicato agli 800 anni dalla morte del santo. Un'opera che entra a far parte di un itinerario artistico permanente destinato ad unire 10 città italiane nel segno di San Francesco.
2: Ma nella giornata del perdono andare a inaugurare una delle 10 stampe che sono state messe a disposizione dal Comitato Nazionale per gli 800 anni da morte di San Francesco è un grande orgoglio. Cortona è una città francescana da sempre e oggi, qualora ce ne fosse stato bisogno, stiamo dimostrando davvero di essere una grandissima comunità legata alla spiritualità di questo luogo, ma di tutti i luoghi francescani del cortonese.
3: Qualcuno dice che è il più grande progetto di arte pubblica degli ultimi 50 anni, e penso che abbia ragione. È la prima volta che il governo, attraverso il Comitato di San Francesco, commissiona a tanti artisti un soggetto unitario che abiterà tante piazze, appunto. Le dico perché noi dobbiamo decidere se lasciare dietro di noi solamente dei marchi o dei segni. E per la nostra civiltà il segno di San Francesco continua a essere eloquente e molto importante.
4: Siamo molto emozionati perché finalmente oggi riusciti a portare avanti la seconda tappa ufficiale di questo percorso italiano e quindi insomma siamo in attesa dello svelamento di quest'opera che spero che sia di grande gioia e apprezzamento da parte della comunità e di chi avrà la possibilità di poter in un qualche modo godere di quest'opera d'arte.
5: E era quello un San Francesco non monumentale? Ma che arriva qui dopo aver camminato, quindi stanco, seduto su una panchina, e abbraccia, sì, questo lupo, ma è come aprirsi completamente alla natura che c'è attorno, quindi questa accoglienza. Infatti ha le braccia aperte come se fosse quasi Cristo. E quindi qui arrivano le persone e lui le accoglie tutte. Poi la cosa che mi interessava molto era questo messaggio contemporaneo sulla pace.
6: La statua rappresenta appunto San Francesco con il lupo, ma è un lupo ammansito, ecco, è un lupo che è diventato un agnellino in qualche modo, Quindi è la nostra situazione, è la nostra situazione interiore che Francesco ci invita a lasciare da parte tutte quelle che possono essere i rancori, le delusioni, eccetera, eccetera, per aprire il cuore invece a questo Dio che ci chiama all'amore, che ci chiama alla pace, che ci chiama alla fraternità.
0: Queste erano le ultime notizie del territorio, adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi del GR Valdichiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e nella nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo gli appuntamenti da non perdere: alle ore 18:10 Boogie Night di Andrea Canischi, alle ore 21:30 Film alla Radio di Marco Pieroni.
7: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
8: Buon pomeriggio e buon ascolto. Oggi è lunedì 3 agosto, questa è la pagina sportiva. Non si fa altro che parlare di ritiri, di amichevoli, ma anche qualche polemica per quello che riguarda i settori giovanili, che sempre più diventano due cose o la cosa diversa dalla prima squadra. Sì, perché non sempre le prime squadre sono legate ai settori giovanili e chi si impegna nei settori giovanili bada bene a separare le due cose. Perché? Credo che tre volte consecutivamente esclusi dalla fase finale dei mondiali non abbia insegnato niente a nessuno e a nessuna società. Nessuno ha preso dei provvedimenti a livello naturalmente di Federazione Italiana Gioco Calcio e le squadre italiane sono sempre più imbottite di stranieri. Ma soprattutto le squadre italiane non sono più italiane. Sono rimaste solo 9 quelle a che appartengono a imprenditori italiani. Il resto tutte detenute da fondi terzi. Si riferiscono agli americani oppure agli arabi o insomma a chi detiene delle proprietà gigantesche. Insomma, il calcio italiano non appartiene più all'Italia. Ecco che al capezzale dell'Italia è stato richiamato Mancini, perdonato per la sua fuga all'estero in Arabia, ma come farà Mancini a mettere su una squadra tutta italiana se i settori giovanili sono così trascurati e i giocatori italiani non hanno la possibilità di giocare nei rispettivi club? Punto di domanda. Tutto questo si ripercuote anche nei club dilettantistici, tanto è vero che la polemica sta montando soprattutto perché chi porta dei bambini a giocare nelle società è costretto a pagare una certa percentuale perché la società possa operare economicamente dalla prima squadra. L'eco delle polemiche è arrivato fino a Firenze, tant'è vero che ha dovuto intervenire il presidente del comitato regionale toscano, Paolo Mangini, proprio sui settori giovanili. Negli ultimi tempi, soprattutto dopo l'eliminazione della nostra nazionale maggiore dai mondiali, da più parti, anche da persone che ricoprono importanti incarichi nel mondo sportivo, è stato dichiarato che il talento dei giovani calciatori italiani verrebbe disperso perché il costo è troppo alto dalle scuole di calcio del nostro paese. Quale presidente del comitato regionale toscano, Lega Nazionale Dilettanti, vorrei far notare che quando si parla della somma che le nostre società richiedono alle famiglie dei ragazzi non si menzionano mai i costi che i presidenti e i dirigenti devono sostenere per offrire il servizio che meritoriamente ogni giorno mettono in campo. Il sostegno economico da parte delle istituzioni è ormai sempre più sporadico, quasi assente. Le spese da sostenere sono sempre maggiori, anche in considerazione del fatto che negli ultimi provvedimenti legislativi in materia di lavoro hanno aumentato sensibilmente gli adempimenti senza però prevedere un bilanciamento tra i costi e i benefici. Contemporaneamente poi le nostre società hanno cercato di innalzare sempre più la qualità dei servizi affidandosi quasi sempre a personale qualificato che avesse a cuore non solo le doti calcistiche dei nostri bambini e ragazzi ma anche quelle necessarie a diventare un buon cittadino. Le nostre società sono delle vere e proprie agenzie educative sul territorio che insieme alla scuola e alla famiglia contribuiscono alla crescita del ragazzo. La sfida è difficilissima ma in un contesto in cui non esistono più né vecchi oratori, nei giochi delle strade e nei giardini, addirittura in alcune piazze italiane sono apparsi i cartelli per evitare il gioco del pallone, le nostre scuole calcio e le nostre società dilettantistiche sono state le uniche a dare una forma e sostanza all'articolo 33 della nostra Carta Costituzionale che recita: la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione, il benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Non vorrei quindi si pensasse che il declino del calcio italiano possa essere attribuito alle nostre società che invece con grande sacrificio, passione e professionalità 7 giorni su 7 accolgono ragazzi e ragazze avviandoli al gioco del calcio. La Ternana riparte da Arrone, quindi ritrovo ad Arrone per le vicissitudini e la nuova avventura della Ternana in Serie D. Se tutte le cose vanno un po' meglio sotto l'aspetto numerico e qualitativo della squadra affidata a Mammarella, per la società c'è molto ancora da lavorare. Per il momento Ternana significa Bandecchi, la Ternana ha la proprietà nel signor Bandecchi e quindi lui va dicendo.
9: Allora, siccome la Ternana sono io, in squadra oggi ha firmato Pettinari, pensate, in Serie D un attaccante come Pettinari, e stiamo aspettando Falè, perché penso che la squadra sarà fatta nella maniera giusta con un attacco, una punta importante come Pettinari, ma dietro gli metterei un uomo come Falè e poi vediamo quale altro colpo andiamo a fare. Praticamente stiamo facendo una squadra di Serie D con calciatori di Serie B e vedremo cosa succederà quando consegnerò le chiavi completamente il giorno 30. Questa sarà una squadra nata e fatta per vincere.
10: Ah, buongiorno direttore.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti.
10: Il secondo anno consecutivo tieni inizialmente la baracca tu, fai tutto tu in pratica.
11: Anzitutto speriamo che finisca in modo diverso. si parte diciamo in ritardo, sappiamo che siamo in ritardo. Percorso di questa nuova Ternana la conoscete tutti, quindi senza che la ripercorriamo, però c'è la voglia, la determinazione insomma di fare le cose per bene. Siamo giustamente in fase di allestimento finale della rosa, c'è ancora tanto da fare e quindi l'importante era far partire la macchina e tornare a far ruotare insomma il pallone, che è la cosa più importante. Poi gli ostacoli che incontreremo magari giornalmente cercheremo di risolverli a mano che si verificano.
12: Direttore, buongiorno. Dicevo insomma che la rosa è quasi completa, quanti tasselli mancano e per quanto è previsto anche l'arrivo di Cesar Falletti, che dovrebbe essere quasi imminente.
11: Sì, ma completa diciamo che da a metà della settimana prossima pensiamo di chiudere all'incirca altre 4 operazioni di ragazzi tra virgolette over, interpretati come over. Cesar in arrivo, una trattativa, come tutte le trattative hanno bisogno del loro tempo, quindi lui sta vedendo le sue cose col Mantova, quindi diciamo che ci sono tutte le condizioni per far sì che l'operazione vada a buon fine, ecco.
13: Direttore, buongiorno. Ripartizione over e under, sì. Quanto è importante avere ragazzi 2006, 2007 e 2008 quest'anno per questa ripartenza?
11: Importante, perché lo dice diciamo il regolamento di Serie D, ma ho fatto un'osservazione, la stessa cosa che ho detto ai ragazzi nel momento in cui li ho chiamati. Oggi prendo l'esempio anche di Bruti, che è un ragazzo sì 2008, che quindi rientra all'interno di questo regolamento, ma è una scelta che avrei fatto anche in Lega Pro tranquillamente, quindi un ragazzo che quando ha giocato per merito, un ragazzo che può dare tanto a questa nuova Ternana e quindi ripartiamo anche da chi soprattutto, oltre quella che è potuta essere la mia, diciamo le mie parole o la mia offerta, ha deciso di rimanere, di sposare insomma questo nuovo percorso, quindi li ringrazio che oggi sono qui.
14: E signore, ha voluto diciamo tanti i candidati, no, per la panchina nel corso di queste settimane, poi alla fine hai insistito convintamente su Risuzzo. Che cosa ti ha convinto di più per questa scelta?
11: Ma sicuramente la determinazione, la voglia, lo spirito di questo ragazzo, che sapeva inizialmente delle difficoltà che avremmo incontrate, quindi io non avevo bisogno di chi oggi veniva qui a farmi vedere i problemi che possiamo avere o che possiamo incontrare, ma avevo bisogno di chi mi aiutasse a superarli giornalmente, quindi sicuramente il suo percorso anche fatto con i giovani può essere molto utile alla causa, quindi il tutto nasce da un aspetto soprattutto caratteriale e umano prima che tecnico-tattico, e poi c'è comunque la sua visione calcistica che mi è piaciuta tanto, quindi cerchiamo ecco di percorrere questa strada insieme cercando di fare il massimo, quello è l'obiettivo.
8: Era Mammarella, direttore generale della Ternana Calcio. Innumerevoli anche le amichevoli, è il caso di Siena Scandicci, al termine della gara le impressioni del mister bianconero Gil Voria.
15: buon allenamento, visto le cose positive, altre meno, però siamo in linea con quello che succede di solito nel precampionato. Speriamo che Cavallari non si sia fatto niente oggi. La Caviglia, non so, è entrata in un contrasto e si è girata. Sono ritrovato esattamente come ci siamo lasciati. Poi io dico sempre: calcio d'agosto, non ti conosco. Per ora le sensazioni sono molto positive. Andare in Svezia non è che ti succede tutti i giorni, no? A parte il discorso clima, ti vai poi a confrontare con un'altra realtà. Affronteremo una squadra che gioca in Serie B svedese, che è prima in classifica, seconda, anche un test abbastanza impegnativo. Poi vedo che la squadra è contenta, quindi non è un peso. Se dovesse capitare che tra 3-4 partite amichevoli ci può mancare qualche cosa, siamo vigili, può capitare un'occasione irrinunciabile, però al momento no. Io credo che questa squadra meriti di essere valutata e testata, perché io credo molto in questo gruppo.
8: Prima settimana di lavoro per il Terranova Traiana di Calderini, quindi partitella in famiglia e le prime impressioni del nuovo mister biancorosso.
16: Sono felice di essere qui a Terranova. Questa avventura è iniziata da una settimana. Devo dire che per il momento tutto sta procedendo secondo i nostri progetti. E ho visto anche oggi comunque cercare di fare le cose un po' che si sono iniziate a fare, a provare, e nonostante il grande caldo abbiamo anche a tratti fatto anche qualcosa di piacevole.
17: E mi pare proprio che, come dire, soddisfatto alle indicazioni ricevute da questa partitella in famiglia.
16: Sì, molto, perché ho visto, ripeto, tutti i ragazzi si sono impegnati, hanno cercato di dare quello che in questo momento hanno, perché chiaramente una settimana di lavoro è molto poco. Però devo dire, ripeto, che comunque certi principi li vedo già sviluppare abbastanza con continuità, e questo sono...
17: Adesso andiamo avanti, gli si concede, come dire, una domenica di riposo.
16: Sì, noi abbiamo impostato un po' una preparazione dove cercheremo nel limite del possibile di dare una giornata di riposo ai ragazzi, di solito coincide con la domenica. Domani c'è riposo, ci rivediamo lunedì al campo per riprendere la preparazione.
17: Anche perché sono previste doppie sedute di allenamento e un fine settimana col grossetto.
16: Esatto, sì, questa settimana abbiamo tre sedute doppie, poi abbiamo il finale di sabato, andremo a giocare a Grosseto, sarà già un test importante per vedere, insomma, lo stato di forma e lo stato anche mentale dei ragazzi.
17: Grazie mister, buon lavoro.
16: Grazie a lei.
8: L'intervista era a cura di Sport a Chilometro Zero. È tutto per oggi, Giorgio Fanelli vi ringrazia per la gentile attenzione, vi rimando all'appuntamento di domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
7: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
18: Previsioni meteorologiche 3. Agosto 2026. Sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento, pomeriggio con modesta instabilità sui rilievi e zone interne associata a locali e brevi acquazzoni o temporali in rapido miglioramento serale. Venti deboli variabili, massime stazionarie e molto sopra le medie. Affidabilità alta.
19: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
20: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontro.

0: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21.30 su Radio Incontri in Blu.
1: Disco Incontri in Blu della settimana.

están dando puños.

conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti

Gesù Cristo nostro Signore.

nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

serie. Sono queste quindi le premesse per un film che si presenta estremamente diverso dai tre.

non è il classico documentario su Kim Novak. Il film, infatti, non si limita

0: per mille alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore.

0: giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera.

creato uno dei suoi per

0: metropolitana, ragazzi. Un attimo, sembra possibile. Poi uno sparo. Cyrus cade. E tutto cambia.
1: Nessuno di noi è mai stato nel Bronx prima d'ora.
2: E che vuol dire?
1: Questo è il raduno più grande mai fatto. Ci saranno tutte le gang della città.
2: Nessuno avrà armi addosso?
1: No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessun armato.
3: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro!
4: Che sei diventato, Cyrus?
2: Magia. Possiede un sacco di magia.
3: Sono stato chiaro!
1: Stiamo laggiù, non ti allontanare troppo, ok?
4: Sta tranquillo che il cranio non me lo spacca.

0: dicono che abbiamo ucciso Cyrus.
1: Ma di che stai parlando? Non è vero.
0: Sono convinti che l'abbiamo fatto.
2: Chi sono i guerrieri? Voglio sapere tutto di loro.
3: Attenti a voi, Gordon. Non sarà facile tornare a
2: casa. Dovete portarmeli qua. Voglio tutti i guerrieri, li voglio. Portatemeli vivi se è possibile. Li voglio vivi.
1: Ditemi una cosa. Perché scappiamo?
4: Ve l'ho detto, non ci battiamo.

0: Caos esplode, sirene, urla, fuga. Qualcuno accusa i Warriors. Loro hanno sparato. Ma non è vero, non importa. La notizia si diffonde subito. La radio rilancia il messaggio. Tutte le bande li stanno cercando. I Warriors sono soli, in una città che improvvisamente è tutta nemica. Devono tornare a casa. Ma casa è ancora molto lontana.
1: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi!
2: Cyrus, siamo tutti con te! Continua, fratello!
1: Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortlandt Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.
2: Dai, continua! Parla, Cyrus!
3: Ti ascoltiamo!
1: Sono rappresentate qui, ciascuna con 9 delegati, un centinaio di gang. E ve ne saranno 100 di più. Cioè 20.000 uomini con i coglioni duri. 40.000 contando gli altri seguaci. E altri 20.000 non ancora organizzati, ma pronti a combattere. Vuol dire in tutto 60.000 soldati.
2: Siamo tanti! Siamo tutti con te!
1: Sì. Ci sono solo 20.000 elmetti in tutta la città. Sono stato chiaro?
4: Sì!
1: Sono stato chiaro?
4: Sì!
1: Sono stato chiaro?
4: Sì!
1: Quindi qual è la nostra forza? Che tutti noi, ragazzi, possiamo controllare la città. Tutti noi uniti. Niente può accadere. Se noi non lo vogliamo, niente può accadere. Possiamo distruggere la criminalità legalizzata, quella del potere. Perché ormai le strade sono nostre, ragazzi. Sono stato chiaro? Gli uomini che hanno il potere, sono loro che ci hanno spinto l'uno contro l'altro. Ci è stato impossibile scoprire la verità. Troppo impegnati a combatterci per 10 luridi metri di territorio. La nostra zona, fratelli, il nostro lercio piccolo pezzo di terra. Fratelli, la nostra zona ci spetta di diritto, perché è soltanto nostra. Quello che dobbiamo fare è rispettare la tregua generale. Ci impadroniremo di un solo quartiere alla volta, va bene? E dopo il primo, il secondo e il terzo.

è morto.

0: Giochiamo a fare la guerra, una sorta di incitamento, voglia di combattere, perché le bande di New York non sono in grado di trovare un accordo, ciascuno contro l'altro. E poi una sorta di odissea, un po' come nelle tragedie greche, nei modi e nelle forme di un western anni 70, senza cavalli, senza deserti, senza praterie, ma all'interno di una metropolitana, quella di New York, il peggior luogo, un posto di merda, un po' come Coney Island, dove ritorneranno, sperano, al più presto, ma anche questo, il viaggio, sarà una lunga odissea. È un film assolutamente di strada. Lo potremmo definire un film realista, come i film italiani degli anni 50, dove gli attori sono attori emergenti, con dei volti tuttavia iconici, con dei costumi iconici. Cochise, per esempio, con l'abbigliamento nativo americano, Rembrandt, l'artista, e poi William James Remar, Ajax, proiettava intimidazione fisica, aggressività, ribelle, violento. Per Cyrus non era poi troppo importante, tanto sarebbe morto troppo presto. L'attore originario non si presentò, ma tanto basta, un altro attore della strada. E invece l'attrice principale, la femmina del gruppo, che ha dato con i suoi abiti un po' vezzosi, con le sue scarpe col tacco, un po' di dolcezza a Swan, una banda di ragazzacci, ne aveva forse un po' bisogno, autentici, volti, abiti, fisici, assolutamente appartenenti a quell'angolo di New York, Coney Island. Del resto, Coney Island è proprio quel luogo dove il 15 aprile 1931, in un ristorante della zona, Bugsy Siegel, Vito Genovese, Joe Adonis e Albert Anastasia uccisero su ordine di Lucky Luciano il potente boss Joe Masseria, mettendo così fine alla cosiddetta guerra castellammarese. Lì le bande, le mafie, erano di casa. Nel 1932, la Grande Depressione, l'incendio di quell'anno, i newyorkesi abbandonarono Coney Island, tutte le strutture turistiche, tutto quello che era intorno al primo Luna Park del mondo, lo straordinario Dreamland, sparì. E tutto, effettivamente, venne lasciato alle bande locali, alla più forte, come quella dei Warriors, i nostri guerrieri della notte. L'unico elemento del film è la spiaggia, dove ritornano alla fine dell'Odissea, alla fine di quel viaggio, dopo essere stati braccati, nel luogo più mitico di Coney Island, la terra dei conigli. Ma i guerrieri conigli non sono mai stati.
1: Diventa una mappa di pericoli, metropolitana, vicoli, parchi, ogni spostamento è un rischio. I Turnbull AC li inseguono con un autobus, i Warriors corrono, si nascondono, resistono, la città non dorme, li osserva, li giudica, non c'è strategia, sopra e solo sopravvivenza. Ogni errore stanotte può essere fatale.

0: consumo mai.
1: Quando si parla di The Warriors, lo si ricorda spesso come un racconto di bande, violenza e fuga nella notte cittadina. Ma che tipo di città ci mostra davvero questo film? Non una città realistica. Quella che vediamo è una città trasformata, quasi astratta. Una città mitica. Il film racconta la storia dei Warriors costretti ad attraversare New York per tornare a casa. Ma questo attraversamento non è solo un percorso geografico, è un viaggio. Un viaggio fatto di incontri, scontri, territori. Ogni quartiere è diverso, ogni banda ha un'identità precisa. Costumi, colori, regole. Non è realismo, è stilizzazione. La città diventa una mappa simbolica e lo spettatore non guarda semplicemente una storia, la attraversa. Pensiamo alla grande scena iniziale, il raduno. Centinaia di bande riunite nello stesso spazio. È notte. La città sembra sospesa. E al centro, Cyrus. Non parla come un capobanda. Parla come un leader epico. La sua voce trasforma la città. Non più territori separati, ma un unico spazio da conquistare. Per un attimo, il film smette di essere realistico, diventa mito. Un popolo, un sogno, un'unità possibile. E subito dopo tutto si spezza. Il caos, la fuga e il viaggio che comincia davvero. Ma c'è un altro elemento più sottile, una presenza che attraversa tutto il film. La voce della radio, una DJ invisibile che parla alla città. Non la vediamo quasi mai, ma è ovunque. Annuncia, commenta, guida. È come se raccontasse la storia in tempo reale e trasformasse la fuga dei Warriors in una leggenda urbana. La città non è più solo uno spazio fisico, diventa una rete, un sistema di comunicazione, un racconto che si diffonde. E lo spettatore entra anche in questo livello. E così la violenza cambia significato. Non è mai del tutto realistica. È rapida, essenziale, quasi rituale. Serve a segnare passaggi, confini, prove da superare. E alla fine i Guerrieri della Notte ci mette davanti a una domanda molto semplice. Stiamo guardando una storia di bande o un racconto che trasforma la città in un mito da attraversare?

0: siamo in un parco. Silenzio irreale e poi appaiono i Baseball Furies. Truccati da guerra, mazze in mano, nessuna parola. Solo inseguimento, solo violenza imminente. I Warriors scappano, poi si fermano. E per la prima volta reagiscono. La fuga a quel punto si tramuta e diventa uno scontro.
1: The Baseball Furies dropped the ball, made an error. Our friends are on second base and trying to make it all the way home.
2: In questa puntata parliamo di I Guerrieri della Notte, film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato all'omonimo romanzo scritto da Saul Yurik. Il poster originale del film mostrava uno slogan: questi sono gli eserciti della notte, hanno la forza di 100.000 uomini, sono 5 volte più numerosi degli sbirri, potrebbero gestire la città di New York. Questo slogan ha sconvolto e indignato molte persone. Alcuni hanno cercato di far bandire il film dai cinema, ma sono riusciti soltanto a far togliere quelle frasi dalla pellicola. I membri della troupe hanno ricevuto minacce di morte da alcune bande locali che non sono state incluse nel film. Migliaia di dollari di attrezzature sono stati danneggiati quando una gang ha distrutto il set durante una pausa pranzo. La New York degli anni 70 non era propriamente un posto tranquillo. A causa delle minacce e degli incidenti della pausa pranzo, i camion della produzione del film sono stati poi protetti da una vera gang newyorkese chiamata The Monglers per $500 al giorno. La gang di The Baseball Furies, creata da Walter Hill, regista della pellicola, come tributo al suo grande amore per il baseball e per la band dei Kiss, aveva già pubblicato la maggior parte dei suoi successi negli anni 70. Ma le Furie a cui fanno riferimento nel film è una gang realmente esistita, i Second Base, che però non andava in giro a randellare la gente in quel modo come nel film. Le riprese dell'incontro con i Baseball Furies hanno coinvolto due distinti gruppi di attori che hanno impersonato le Furie. Una compagnia di corridori newyorkesi è stata portata in scena per una notte di riprese per le scene dell'inseguimento. Tuttavia il combattimento vero e proprio è stato eseguito da alcuni stuntmen. Sono state necessarie 2 settimane di prove e 1 settimana di riprese con l'utilizzo di bat da baseball reali. I Guerrieri della Notte è stato girato nell'arco di 2 mesi, con riprese da mezzanotte fino alle 6 del mattino. È stato utilizzato solo un set in studio. Per il resto tutte le scene sono state filmate sulle strade di New York, sempre alla presenza di un certo pubblico incuriosito, che talvolta ha disturbato la quiete notturna, tanto da richiedere l'intervento della polizia. Conrad Sheeran interpreta il leader dei Punks, gang amante dei pattini a rotelle. Walter Hill, il regista, gli fece un provino per il ruolo all'inizio del 1978 e chiese all'attore se sapesse pattinare. La risposta falsa fu sì. Il risultato è che l'attore ha dovuto passare tutta l'estate precedente alla ripresa del film girando sui pattini a rotelle, incluso un viaggio di 25 miglia. La canzone dei titoli di coda si intitola Indecisi ed è stata specificamente scritta e registrata per il film dal chitarrista degli Eagles, Joe Walsh. Gli altri Eagles hanno apprezzato così tanto la canzone che hanno finito per registrarne una nuova in versione che hanno incluso nel loro successivo album The Long Run. Il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, era un gran fan dei Guerrieri della Notte. Arrivò a telefonare ad uno dei protagonisti del film, Michael Beck, per dirgli che aveva proiettato il film a Camp David e che l'aveva gradito molto. Qui è difficile che abbia frainteso il sottotesto della pellicola, come ha fatto anche una certa canzone. I Guerrieri della Notte è tratto da una novella, come abbiamo detto, di Saul Yurik del 1965, che è liberamente ispirata ad Anabasi di Senofonte, come emerge dell'introduzione della versione nel DVD. Anabasi è un racconto di un esercito di mercenari greci che, dopo essersi alleati con Ciro il Giovane nella battaglia di Culassa del 401 a.C., nel tentativo di conquistare il trono di Persia, si ritrovano isolati dietro linee nemiche persiane. Queste erano le curiosità del film I Guerrieri della Notte, che ha fatto la storia, è diventato un cult, soprattutto dopo quando è diventato un DVD.

La pressione cresce, il gruppo si divide. Ajax viene arrestato. Snow e gli altri restano isolati. Swan prende il comando, lucido, freddo, ma necessario. Incontra Mercy, una presenza instabile, ma molto reale. La notte a questo punto cambia tono. Meno corse, più consapevolezza. Ma la città, lo sappiamo, non perdona. E non dimentica,

Guerrieri della Notte, The Warriors, è un film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato dall'omonimo romanzo scritto da Saul Urich. Le musiche di questo film, divenuto in breve tempo una pellicola di culto, sono di Barry DeWorzon, New York, 1934, compositore, produttore discografico e cantante statunitense, vincitore nel 1977 del Grammy Award per il miglior arrangiamento strumentale con il brano Nadia Stem, tratto dalla serie Febbre d'amore. Nel 1972 è stato inoltre candidato all'Oscar per la miglior canzone per Bless the Beasts and Children. Iniziamo subito col prologo sonoro di questo film, musicato con un ribattuto sintetico seguito dai successivi titoli di coda, il cosiddetto tema dei guerrieri. Dopo l'uccisione del grande capo Cyrus alla riunione delle bande di cui sono accusati i guerrieri, ascoltiamo la radio. Tutte le bande sono a caccia dei guerrieri. Lo capiamo dal testo della canzone che viene dedicata dalla speaker Dolly Bomba. I guerrieri sono costretti a tornare a casa con una taglia sulla testa. Il resto delle sonorizzazioni sono tutte basate su suoni sintetici. Il padrone assoluto del totem sonoro è il cosiddetto ribattuto, cioè una nota che si ribatte tan tan tan tan tan tan tan. A livello atavico e psicoacustico è un effetto che denota la cosiddetta fissazione mentale, oltre che evidentemente connotare uno stato di tensione, perché è innaturale un suono fisso, ribattuto sempre sulla stessa nota. Quando alcuni guerrieri passano del tempo con la gang composta da sole donne, le famose Lizzies, ascoltiamo il brano dei Dot Demo, Sleight of Hand. Dicevo che il fondamento del totem sonoro universale da cui tutto nasce è proprio il ribattuto. Notevole la scena in cui il vero assassino di Cyrus chiama i guerrieri, urta tre bottigliette di vetro che generano un ribattuto decisamente ossessivo, per non dire vetroso. Il film si conclude con giustizia fatta. L'ultima scena vede i membri rimasti dei Warriors camminare in gruppo sulla spiaggia con Mercy e Swan che si tengono per mano mentre il sole inizia a sorgere sull'orizzonte. I titoli di coda sono accompagnati da Warrior's Theme, appunto il tema dei guerrieri, di Fess Taylor. Cinema d'ascolto, Mariangela Ungaro.

Siamo in un appartamento. Musica, luci soffuse. Le Izis li accolgono. Sembrano alleate. Troppo facile. Le pistole compaiono. È una trappola. I Warriors reagiscono all'ultimo secondo. Fuggono ancora. La fiducia però è finita. Ora è veramente...

0: come ti faccio, io mi ti farei.
1: Allora d'accordo, amici, si fa qualcosa. Fatevi un giro e sceglietevi la pupa.
2: Dobbiamo venire da queste parti un po' più spesso.
0: Dici giusto.

0: Così siete voi, famosi guerrieri, quelli che hanno assassinato Cyrus.
1: Cristo, ma queste sono armate! Sono armate! Bastone!

L'alba si avvicina, la città rallenta, i Warriors sono stanchi, feriti, ridotti, ma più vicini, il mare è quasi visibile a questo punto. Casa è un passo, ma c'è ancora qualcuno che li aspetta, i Rogue. La verità sta finalmente per emergere.

0: perché me li dai?
1: Io mi incazzo a vedere le cose sprecate. Guarda che posto di merda. E abbiamo combattuto tutta la notte per ritornarci. Bisognerebbe andarsene per sempre.
0: Beh, mi piacerebbe viaggiare, sai?
1: Tu hai viaggiato qualche volta?
0: No, non ho mai viaggiato. Chissà se un giorno ci riesco.
1: Andiamo, vieni.

0: Ci muoviamo per primi noi, tu aspetta. E poi squagli dall'altra parte.
1: Perché non posso rimanere con te?
0: Ti ho detto quello che devi fare, ok?
1: Swan, piantala. Io so badare a me stessa. Te l'ho provato, no?
0: Non rompere.

0: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra! Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra! Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra! Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra! Guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio!
1: Siete tutti armati, vero?
2: Sì, tutti.
1: E allora seguitemi. Vi aspettiamo alla spiaggia, ok?
2: Noi siamo pronti.
1: E tu?

È l'alba, sulla spiaggia. Ludri li aspetta, calmo, pericoloso, ammette tutto. Ha sparato lui. Ma per noia. Swann lo affronta, l'ultimo scontro. L'attenzione si scioglie, la radio a questo punto cambia tono. La verità esce. I Warriors non sono più prede, sono tornati a casa. C'è una spiaggia, l'alba arriva piano, la città è ancora lì, ma sembra diversa. I rumori si spengono, le sirene si allontanano, resta solo il mare. Loro sono arrivati, non tutti, non come prima, ma sono arrivati. La notte li ha cambiati, ha tolto qualcosa e ha lasciato il resto più vero. New York non è più una mappa, non è più territorio, è una prova superata. Per ore sono stati prede, cacciati, braccati, ora sono solo ragazzi che guardano l'oceano. E forse a questo punto non è la guerra tra bande, non è la fuga, ma è un ritorno. Tornare a casa quando tutto respinge altrove. La radio smette di chiamarli, le voci si spengono, la città dimentica in fretta, ma loro no. Questo era il film alla radio, una corsa nella notte tra asfalto, paura, resistenza. Se questo viaggio ti è rimasto addosso, condividilo, perché Film alla radio è un podcast indipendente, nessuna produzione dietro. Solo storie, suoni, persone e chi come voi sceglie di ascoltare. Alla prossima puntata.

0: Coney Island è il nostro territorio e nessuno vi ha invitato. Andatevene.
1: Questa volta delle regole me ne fotto.
0: Perché l'hai ucciso? Perché hai ucciso Cyrus?
1: Non c'è una ragione. Io faccio tante di quelle cose senza una ragione.
0: Fanne un'altra. Battiti con me.
1: Io contro di te. Che cosa dici? Sei morto. Siete tutti morti. E tu per primo. Sei morto. Son!

0: È noi che stavate cercando?
1: No, lui. È lui il colpevole.
2: No! No! Non sono stato io! Lui l'ha ammazzato! Sono stati i guerrieri!
1: I guerrieri non uccidono. Sono leali.
0: I migliori.
1: Faremo giustizia noi.
3: Un caro saluto da Lucia Pareti.
4: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
5: Un saluto da Fernanda Cherubini.
6: Un saluto da Senza Rumore.
7: Un saluto da Giulio Tiezzi.
8: Un saluto da Fabiola Berretta.
9: Un saluto da Alessandro Ferri.
10: Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.

0: cura di Alessandro Ferri e Carlo Paspi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu, Cortona.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo.
1: È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, della ricetta di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21.30 su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Jazz Train.
3: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri Blu Cortona.

having trouble hearing you. Can you speak up?

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: December 6, 2014. We're gonna drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's gonna be awesome. And we're late. What's the door for you, Mr. Madden?
2: Woo! Let's do it!

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.